donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui.

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

47° Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti. Bene, da parte di Marco, giovedì 12 ottobre 2026, San Serafino, il segno più del giorno, il segno del Toro. Parleremo più tardi di queste notizie. Papa Leone dice un nodulo, mi opereranno questa settimana. Il mondo è in apprensione, annuncio all'Angelus, tra pochi giorni servirà un intervento al polmone, già da domani dovrebbe essere appunto al Policlinico Gemelli. E ancora Trump, tregua energetica, ma non è vero niente, perché Mosca attacca ancora Mosca unite nel dire no. Zelensky dice io non ne so nulla, il Cremlino nega, sono le sparate di Trump che non ne azzecca più una. Houthi sta facendo soltanto danni grossissimi, ha scatenato una guerra che ha portato soltanto al rincaro del diesel, della benzina, che ha portato adesso, non si sa ancora perché come andrà a finire, perché comincia a scarseggiare, anche perché l'Ucraina abbatte tutte le strutture energetiche in Russia, e ciò significa che non può essere esportato il diesel che Trump vorrebbe. Houthi, altre bombe sull'Arabia, gli USA pensano un intervento, Riyadh colpisce l'aeroporto di Sana'a. Insomma, è stato sempre lui, sempre Trump a risvegliare un po' la guerra in tutti. I chirurghi lanciano l'allarme, in Italia siamo sempre meno, pochi sostituti per i pensionati, nessuno che vuol fare più il medico. Sulla Rai, su Rai 1, il 18 ottobre, il genio di Gervaso e le sue massime diventano anche un film. Il segno più del giorno, il segno del Toro. Bene, di tutto questo e altro parleremo più tardi, adesso andiamo con Primissima. Diamoci subito una botta d'energia con la musica di Radio Amica. Da oggi arrivano le hit dell'autunno 2026. Perfetto, la notte è fatta per amare e sognare. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica International sempre arriva la novità musicale, tutti i giorni novità musicale del momento. Adesso invece con Super Mario Pizzeria andiamo con la massima del giorno. Sentiamo un po', prego, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo. Siamo in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi! Siamo subito, signori, alla massima del giorno, che poi è questa. Dunque, per avere successo nella vita non possiamo avere un atteggiamento passivo davanti agli ostacoli, dobbiamo affrontarli con grande decisione. Bene, dunque, scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Dunque, anno accademico 2026-2027, insomma, per dirlo in breve, se vuoi imparare a fare musica, a suonare tutti gli strumenti e a cantare bene, 346 04 009 72. Columbus, ristorante solo a base di pesce, Lungomare Spalato 10, Lungomare Spalato 10 Giulianova, il locale che conoscete già, quello grande e accogliente, la vera cucina di mare dal 1992, al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi, ristorante Columbus. E ancora su Radio Amica International tutti i giorni, Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco, signori, con il Caffè 900 in galleria arriva il momento di notizie in evidenza. Prego. 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili.
2: Ok, bene, vediamo. Redi, Vinazione Tordino, dal 1910. L'Ardamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora la canzone più della settimana, e oltre alla settimana, Al mio paese di Serena, per ancora qualche giorno, poi si cambia. Vabbè, dunque, allora, Radio Mica International, l'unica radio in città. Ah, ma là, tra poco il meteo, signori, e poi a seguire il notiziario del giorno da Radio Mica International. Arriva anche Top Clean, sentiamo. Prego. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, bene. Dunque, andiamo ancora avanti. Veniamo subito al momento riservato al tempo che farà. Una circolazione presso un'aria si approfondisce sulla regione Abruzzo, determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento nel pomeriggio. Dunque, venti deboli, zero termico intorno ai 2800 metri, mare da poco mosso a mosso. Le temperature: L'Aquila più 11 più 20, Sulmona più 13 più 19, Pescara più 15 più 21, Chieti più 13 più 19, Teramo più 14 più 20, Genova più 16 più 19, Teramo, scusate.

0: Trieste, Rocca Raso più 8 più 14, Martinsicuro più 17 più 20, San Benedetto del Tronto più 17 più 19. Siamo arrivati al 12 di ottobre 2026, quindi siamo arrivati esattamente al giorno numero 285. Alla fine mancano 80 e il sole è sorto alle 7:08, a tramontare stasera alle 18:25. Bene così. Bene signori, ci siamo, è arrivato il momento del notiziario del giorno da Radio Mica International. Bene, due cose importanti subito e poi il notiziario, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene così, dunque, all'ascolto di Radio Amica International, in questo lunedì 12 ottobre 2026, San Serafino, il segno pipì del giorno, il segno del toro. Andiamo subito con le notizie più importanti che abbiamo. Parliamo del Santo Padre, il mondo in ansia per Papa Leone, ha un nodulo al polmone, tra pochi giorni l'operazione al Gemelli di Roma. L'annuncio del Papa durante l'Angelus in Piazza San Pietro, l'intervento già in settimana, il ricovero durerà almeno 7 giorni. La comunicazione di Prevost e il valore della trasparenza, il segno di Giovanni Paolo II. Il nodulo è stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Vi ringrazio per la vicinanza spirituale, mi affido alla vostra preghiera. Sul sagrato della Basilica, lo stupore, la paura dei fedeli, il policlinico Gemelli torna protagonista nella vita del Vaticano. L'intervento immediato, decisione rassicurante, luminare di chirurgia toracica, l'operazione durerà 2 ore, sarà mini-invasiva, la degenza durerà 5-10 giorni, dopo 2 settimane potrà riprendere la sua attività normalmente. Il problema di salute è scoperto quasi per caso dopo il viaggio in Francia. I medici hanno optato subito per la sala operatoria. E ancora, di solito non ci sono sintomi, il nodulo polmonare viene individuato nel corso di normali controlli che si fanno. E ancora andiamo avanti, terapia convalescenza, incognite del viaggio tra Argentina e Uruguay. Il ricovero di Leone impone di valutare i prossimi appuntamenti, sarà determinante il parere dei medici sulla trasferta ad Assisi per il 27 ottobre e in Sud America dal 6 novembre. Dubbi organizzativi sull'Angelus di domenica a San Pietro dal balcone del Gemelli, come Giovanni Paolo II e Francesco. Le due nomine prima del ricovero per assicurare stabilità alla curia, scelti il decano del collegio cardinalizio e l'arciprete di San Pietro per cominciare l'atteso ricambio generazionale. E ancora, quando il pontefice porta la croce, nel corpo debole la forza dei papi. Da Wojtyła malato alla sedia a rotelle di Bergoglio, i successori di Pietro non nascondono più la propria fragilità e smontano la retorica di uomo forte di tanti leader mondiali. Giovanni Paolo II

questi supercomputer, i militari ora sono preoccupati per le banche e la telefonia. L'azienda, costretta ad ammettere di essere in difficoltà, diverse nostre attività sono state sospese per l'attacco degli ucraini, che adesso, oltre ad attaccare le basi del petrolio russo, naturalmente attaccano anche i data center. Nuovi attacchi UTI in Arabia, Riyadh colpisce lo scalo di Sana'a, gli USA pronti a intervenire. Ancora missili sul terminal della capitale saudita, colpiti anche l'aeroporto di Dammam e due impianti petroliferi di Aramco. Trump valuta l'azione militare contro i ribelli in Yemen, nello Yemen. L'Europa condanna l'aggressione del gruppo armato, il Pakistan, terrorismo efferato. Bin Salman cerca di convincere Washington a unirsi all'offensiva per fermare l'avanzata della milizia sciita. Volevo ricordare al signor Trump che quando parte per una guerra la deve finire, altrimenti non deve fare 3 giorni di guerricciola e poi se ne va bene, perché scatena tutta la regione, come sta avvenendo adesso. Addirittura sono venuti fuori anche questi qui, gli UTI, va bene, che stanno attaccando l'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita che risponderà è un macello. E allora signor Trump non deve mettere in difficoltà tutto il mondo. Se fa una guerra, parte con l'Iran, la deve finire magari andando a prendere i capi direttamente a Teheran. Ecco, allora sì che la guerra l'hai vinto, qui non hai vinto niente, anzi hai fatto soltanto caos, hai creato un caos senza precedenti. E ancora, Tajani non cede alla Lega, Forza Italia vuole Milano, do io la linea del partito, ma il Carroccio insiste primarie per il candidato sindaco. Donzelli e Vannacci, non faremo mucchiate per vincere. Elislein, avviso a Conte, alle urne andiamo uniti, non faremo come nel 2022. Il leader del Movimento 5 Stelle chiede a Elli garanzie politiche su Renzi, ma i democratici replicano, ognuno dà assicurazioni solo per sé. Casini intanto annuncia il suo addio al Parlamento, Ferdinando Casini, dopo 44 anni non mi ricandiderò, il grazie a lui anche di Elislein. Dunque, vediamo adesso invece alle altre notizie che abbiamo. Pensioni, 15 miliardi in più nel 2027, Forza Italia fisco di favore per i giovani. Sugli assegni pesa l'adeguamento all'inflazione galoppante, il leader di Forza Italia Tajani chiede la no tax area per gli under 35 e una tassazione tra il 5 e il 10%. Oggi l'audizione del ministro Giorgetti, il PD annuncia il no allo scostamento, domani il documento programmatico in Consiglio dei Ministri. E ancora, vediamo un'altra notizia. Intanto c'è una bozza, Unione Europea, ok dei 27 alla proposta di bilancio, via al negoziato. Monte Paschi di Siena, parliamo di banche, arriva il Consiglio dopo il rilancio di Intesa e il no dei soci alle OPS, convocato per oggi il CDA straordinario del Monte Paschi di Siena per fare il punto della situazione in vista dell'assemblea del 29 ottobre, attese le indicazioni di voti dei proxy per i fondi. E ancora, un tetto annuo a 350.000 auto per import dalla Cina. Arriva questa decisione, finalmente ci hanno pensato, altrimenti venivamo invasi dalle macchine cinesi, che poi non sono di grande qualità, diciamo francamente. Vabbè, poi però in Italia noi compriamo di tutto e vai. Allora, voglio dire la stessa cosa, tra le macchine italiane tipo, che so, la Fiat, la stessa Panda, la grande Panda, la Pandina, eccetera, ma anche altre macchine, no? Voglio dire, le macchine cinesi, beh, insomma, c'è un divario enorme. Cioè, noi abbiamo più contezza dell'etica della stessa auto, chiaramente della bellezza, lasciamo perdere, siamo avanti in tutto, e poi però scegliamo le macchine cinesi, vabbè. Minicar, setaccio, e poi ci lamentiamo se le nostre aziende chiudono, va bene. Minicar al setaccio, 40 telecamere, non ha mai lasciato il quartiere. Roma, Rissa e Polizia, scientifica lavoro sui video per rintracciare i due aggressori che hanno aggredito diversi passanti a Monteverde. Si stringe il cerchio sull'auto nera. Si pensa che i ragazzi abitino nella zona, verifiche sulla denuncia del furto di una vettura uguale a quella del Blitz. Napoli perde il bimbo e muore dopo le dimissioni dell'ospedale. Si tratta di Greta Starita, 33 anni, napoletana. La 33enne è stata rimandata a casa dopo gli esami per un dolore linguine. La procura indaga per omicidio colposo. E ancora, sanità a corto di chirurghi, siamo sempre di meno. L'allarme al congresso della Società Italiana di Chirurgia. Il presidente Docimo, non riusciamo più a sostituire chi va in pensione e i cittadini scondono i disagi. Tra i primi 1000 candidati che hanno scelto una scuola di specializzazione, solo 3 hanno optato per la nostra. E ancora, andiamo con la pagina locale. Conto svuotato ancora con un falso messaggio.

geometra derubato di 15.000 euro, nuovo caso a Teramo. Il professionista ha finito nel mirino dei truffatori dopo aver risposto a una finta email dalla banca. I cybercriminali hanno agito facendo un centinaio di transazioni online in pochissime ore. Forse l'ordine e banche raccomandano di non rispondere a richieste di credenziali. Il trend di crescita conferma in maniera preoccupante come sia una delle frontiere più avanzate dei cybercriminali, conti svuotati in poche ore con piccole transazioni e a raffica. L'escursionista ferita soccorsa sul Gran Sasso, una donna di 34 anni si fa male a casa ad una caviglia, durante una passeggiata, viene recuperata con l'elicottero. E ancora andiamo avanti con l'altra notizia: aiuti in strada per i bisognosi, riparte il progetto del Comune Teramano, tempi brevi per la pubblicazione dell'avviso di capo di coprogettazione con associazioni di volontariato. L'assessora di Padova: vogliamo portare beni di prima necessità e intervenire concretamente. Schianto in scooter a San Nicolò, un ferito lieve, dunque era in sella lo scooter che per causa ancora in corso di accertamento si è schiantato contro una macchina in sosta. Un uomo di 45 anni ieri pomeriggio è finito al pronto soccorso del Mazzini per traumi. Nuovo blackout in 230 senza correnti, corrente per oltre 4 ore, interruzione elettrica in contrada a mezzanotte, Sardinara e Villa Romita. Un altro blackout elettrico, ancora disagi per i cittadini in molte contrade e frazioni teramane, è successo ieri pomeriggio con un'interruzione durata 4 ore. A rimanere senza corrente sono state circa 230 utenze dislocate tra contrada Mezzanotte, Bivio Miano, Sardinara, Villa Stanchieri, contrada Collecchio, Villa Romita. L'interruzione è scattata intorno alle 14 e si è conclusa dopo le 18. E ancora Business Day, imprese, mercato globale, incontro alla Camera di Commercio col messaggio del ministro Tajani: l'export è in aumento. Nuovo centro culturale, via con applausi e musica, inaugurato il MACU a Martinsicuro, prende il posto all'ex cinema Ambra, chiuso da 50 anni. Melozzi dirige il concerto di apertura, il sindaco Magnoni un polo per gli eventi. Da cinema agli anni 40, moderno spazio dedicato all'arte e alla cultura, nasce così il MACU a Martinsicuro. Madonna della Pace a Dancarano, parte la festa, celebrazione e dibattiti fino a domenica per il trentennale del restauro. Carabinieri visita Coronella, il capitano Nania incontra i vertici della sezione locale dell'associazione. Incontro l'arma a Coronella nei giorni scorsi nella sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Capitano Francesco Anania, comandante della compagnia Carabinieri Alba Adriatica, ha incontrato il presidente della sezione di Coronella Carabinieri Ausiliare Piero Giancola. E ancora veniamo alle altre notizie che abbiamo prima di passare alla pagina dello sport. Urbanistica scatta l'allerta, stoppa le speculazioni. Giulianova è il cittadino governante, porta in consiglio comunale proposte per il nuovo piano. Oltre a edificazioni servono spazi per sport e cultura, le scelte vanno condivise. Un pasticcere teramano, Stefano D'Onofrio, protagonista in TV a Boss in Incognito, con appunto la Lamborghini. Dunque, allarme amianto, area bonificata dopo denuncia di ad alta voce, concluso l'operazione a Teramo per rimuovere i frammenti di via Marcozzi. E ancora andiamo avanti, zona commerciale di Roseto, zona commerciale parcheggi, l'apertura entro metà dicembre. Affidato l'incarico per collaudare l'opera di urbanizzazione nell'area ex Deustacchio da rilanciare. Ci saranno un discount, altri negozi e 80 posti auto. Rotonda su statale 150 per smistare il traffico. Chiude per tre notti lo svincolo della 14. Chiude per tre notti lo svincolo dell'autostrada 14 a Roseto lungo la carreggiata nord. Il blocco scatterà da domani. Dunque a Roseto sempre patto tra Lega, UDC e Forza Italia, avanti uniti per le comunali. Andiamo adesso chiaramente al gran finale, prima di passare allo sport. Ferito a sangue a Pescara, tentato omicidio, terrore a Porta Nuova, fugge nel supermercato. Giovane aggredito a colpi di bottiglia in strada. Il vigilante chiedeva aiuto con un filo di voce. La polizia arresta un quarantenne.
anzi una quarantenne, perché è stata una donna che ha preso a coltellate il giovane. E ancora, signori, veniamo allo sport. Ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Cominciamo subito allora dalle notizie di altri sport che non il calcio. Allora, cominciamo dalla Formula 1. Antonelli mette le mani sul mondiale. Il pilota azzurro arriva terzo dietro Verstappen e Leclerc. Tra due settimane in Texas sarà il primo match point, ma Kimi Antonelli si avvicina sempre più al mondiale. A Singapore ha vinto Verstappen davanti a Charles Leclerc su Ferrari, al terzo Antonelli, Mercedes, al quarto Lando Norris, al quinto Piastri, al sesto Hamilton. In classifica generale, Antonelli ha 340 punti, Russell 238, mentre Hamilton ne ha 229. Prima della MotoGP, Kimi, io campione già ad Austin, non ci credo, completiamo l'opera, dice Kimi Antonelli, che in giovanissima età riesce a vincere, a diventare campione del mondo di Formula 1. Beh, insomma, non è da tutti. MotoGP, Bezzecchi vince in Indonesia e ora torna in corsa anche per il titolo. Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Indonesia e riapre la corsa per il mondiale piloti di MotoGP. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika, firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Vince Bezzecchi davanti a Fernandez e Jorge Martin. In classifica mondiale piloti, Jorge Martin ha 355 punti, Marc Marquez 353, Bezzecchi 309. Pensate un po', sono molto molto vicini. Va bene. Dunque, allora, veniamo adesso invece subito ai risultati del campionato di calcio. Ricordo che domani torna la Coppa dei Campioni, parliamo tra poco. Dunque, risultati della Serie A: Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0, Como-Roma 0-0 con l'espulsione di Malen nel primo tempo, Lazio-Monza 3-1, Lecce-Bologna 1-2, questa è una sconfitta che davvero fa male a Lecce, va bene. Poi ancora Sassuolo-Milan 1-1, Cagliari-Juventus 1-1, Atalanta-Venezia e poi Torino-Udinese. Prossimo turno si riparte il 16 con Frosinone-Sassuolo, poi il 17 Venezia-Napoli, Bologna-Inter, Roma-Genova e poi il 18 Udinese-Lecce, Fiorentina-Como, Milan-Atalanta, Juventus-Lazio e il 19 di ottobre Monza-Cagliari-Parma-Torino. Ricordo che il supercannoniere della Serie A è Malen della Roma con 6 reti. In Serie B, tra gli altri risultati, la Sampdoria che perde ancora ad Avellino 4-1, questa è pesante questa sconfitta, Il Palermo che vince questa volta ad Empoli 4-2, pareggia l'Ascoli, va bene, e vince, torna a vincere il Pisa a Vicenza e si avvicina sempre più in classifica ai primi posti. E ancora andiamo avanti, classifica Palermo 16 punti, Mantova 14, Modena 13, Sudtirolo 12 e Ascoli 11. Tra le altre cose da ricordare, diciamo pure che il Modena col vecchietto Belotti, il centravanti, ieri ha vinto una partita all'ultimo secondo contro il Verona che è sempre più in fondo alla classifica, quota 7 punti. Dunque, dicevamo del Modena che con questo risultato chiaramente riesce a prendersi la terza posizione in classifica di Serie B. In Serie C il Pescara gioca stasera alle 20:30 contro il Guidonia, mentre il Pineto, partita sospesa con la Reggiana, a 18 minuti al termine vinceva per 2-0 sulla Reggiana e dovrà rifarsi subito. Va bene, poi ancora le prossime partite. Il Pescara giocherà ancora in casa con lo Stiamare, mentre il Pineto andrà a giocare contro la Pianese. Va bene, dunque andiamo ancora avanti e veniamo adesso invece al racconto della giornata. E siamo arrivati alla Lazio, che Lazio che vola e resta in vetta. Roma e Como a secco di gol, tra Gasperini e Fabregas finisce 0-0, pareggiano anche Milan e Juventus. La rivincita di Gattuso: del mio lavoro la gente ne si ricorda solo le cose negative, ma c'è del buono. Quando non vinciamo, la rabbia di Amorim del Milan, non sono soddisfatto, dobbiamo migliorare. Ma devo dire la verità su queste partite. Allora,
Spalletti che se la prende con Pisacane, l'allenatore del Cagliari, che perdeva tempo, diciamo, il Cagliari, i suoi giocatori. Allora io vorrei dire a Spalletti, caro Spalletti, prima di arrabbiarti devi pensare però che la tua Juventus gioca un calcio così brutto che non si era mai visto prima. Attualmente non è che le tue squadre, non ho detto che le squadre di Spalletti giocano sempre malissimo, no, ho detto che in questo momento, dall'inizio del campionato, che la Juventus di Spalletti di quest'anno gioca malissimo, malissimo. Ecco, allora prima bisogna cominciare a giocare meglio, va bene, e poi si vedrà. Dunque, e poi che dire ancora? Sassuolo Milan, Milan non mi piace per niente, gioca male. Amorim può dire quello che vuole, ma non ci siamo. Dunque, il Lecce che perde in casa con Bologna, questo significa, tra le altre cose, che adesso dovrà rimboccarsi le maniche, perché il Lecce questa partita con Bologna almeno doveva pareggiarla, perché il Lecce deve salvarsi, così come facciamo? Vabbè, allora del Gallo Belotti che trascina il Modena ne abbiamo già parlato, va bene. L'Atalanta gioca stasera, va a caccia di punti, Torino Udinese cercano il rilancio. L'Atalanta che sfida il Venezia, ne aveva parlato ieri nel corso del Radio Domenica Show, è un Venezia che a me piace tantissimo come gioca, stroppa, fa giocare la squadra in modo veramente eccellente, però i punti non vengono e il Venezia ancora quota zero. Coppa dei Campioni, attenzione, perché domani martedì ore 21 Inter Club Bruges, mentre c'è anche Villarreal Napoli, e mercoledì alle 18:45 il Como.

E allora andiamo, dicevo, andiamo ancora avanti e andiamo subito, scusate, con la Serie C, Pescara, sospiro di sollievo. Fiorillo, Ceperi, Guidonia tornerà a parare per il Pescara, confermato il 4-3-3 con Merla che scalpita dalla panchina. Dunque, poi ancora Pineto, obiettivo difendere il risultato. Dopo l'interruzione del match sul 2-0 sulla Reggiana, ultimi 20 minuti da rifare con la Reggiana, da completare più che rifare, da completare, va bene. Allora, andiamo adesso con la Serie D. L'Aquila piega la Sant'Egidiese e rimane in vetta, devo dire, con pieno merito. Hanno il loro bomber che si chiama Sparacello, apre una potenza di Sparacello dalla distanza, poi dal Cason trova il pari momentaneo per la Sant'Egidiese. Bondioli firma la rete decisiva. E ancora Andreucci fa il pompiere, manteniamo la calma. Censori, complimenti agli avversari perché sono veramente forti, così dice il mister della Sant'Egidiese. E ancora Teramo, tutto in due minuti per battere il Trastina. Marconato e Carpani in gol nel primo tempo, si girano la trasferta in Umbria. Ora tocca al Teramo, il momento sì dei biancorossi dopo le due vittorie di fila in campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia. Pomante, allenatore del Teramo Calcio, dice poche squadre verranno a vincere qui. Pomante salta la prestazione dei suoi, noi in campo col giusto atteggiamento. Veniamo adesso a Genova Ancona, perché sentire il risultato sembrerebbe che il Genova non sia mai esistito e che l'Ancona ha vinto facile. Invece la partita è andata esattamente così, che il Genova ha fatto la partita per 90 minuti, l'Ancona ha fatto due gol e ha vinto la partita. Questo è Del Zotti: abbiamo perso e non so come sia successo. Ecco, quello che dice Del Zotti è vero, e naturalmente fotografa un po' anche la situazione in campo. Cioè il Genova che gioca 90 minuti sempre, mentre l'Ancona riesce a fare due gol, succede così. Intanto una telecronista di Ancona, ospite ferita nella tribuna stampa a Giulianova. Un tifoso del Giulianova con un pugno sfonda la cabina, il vetro della cabina dove era la anconetana giornalista Silvia Trillini. Un tifoso giuliese ha colpito con un pugno il vetro e che mi è caduto addosso, ricoverato all'ospedale di Giulianova e poi dimessa dopo un po'. Dunque, in classifica l'Aquila 17 punti, Teramo 16 insieme al Foligno, Ancona 14, Senigallia 13, Notaresco 11, Lanciano, Termoli, Atletico Ascoli e Fossombrone 10. Domenica prossima c'è il Genova che naturalmente va a giocare a Foligno, mentre il Teramo riceve il Termoli, la Sant'Egidiese riceve Senigallia. Perfetto, bene, queste sono le partite. In eccellenza i risultati: Celano Francavilla 6-0, Chieti Bacigalupo Vasto 0-2, Fucenze Ponte Romano 0-1, Montorio Montesilvano 1-1, Mosciano Vigliana 2-0, Provasto Cupello 2-2, San Giovanni Teatino Rosetana 2-1, San Salvo Delfino Cumi Pescara 1-2, Torrese Vezzano 3-0. E andiamo avanti con la classifica, appunto, che vede Mosciano in testa 18 punti, Delfino Cura 14, poi ancora l'Avezzano 14, il Summona 13, Montorio 13, Provasto 13, Torrese 12 punti fino all'ultima Francavilla, quota 3 punti. Prossimo turno c'è Avezzano Chieti, è sempre più difficile per i Chieti. Poi ancora il Ponte Romano del ritrovato Edmondo De Amicis, che ieri ha vinto fuori casa il Ponte Romano, tra le altre cose ha vinto a Trasacco 1-0. E poi ancora, ripeto, il Ponte Romano giocherà questa volta in casa con la Provasto, mamma mia, partitissima anche questa, tutta da vedere. La Torrese di Del Grosso giocherà a Pescara col Delfino Cuori Pescara. Beh, questa è una corsa, è una partita per vedere chi è più forte, va bene.

E poi ancora, dicevamo, tornando un attimino appunto in Serie D, un Lanciano da urlo, Tris al Montecchio, 3-1 sul Real Montecchio, e il Lanciano che respira. Pierantoni dice: ora serve continuità, il tecnico del Lanciano. Sono molto contento, contro di noi solamente critiche ingiuste. Notaresco, bomber Infantino, sono alla carica, l'attaccante è tornato al gol dopo un mese a secco, chiaramente. Sabato c'è la Maceratese, dobbiamo vincerla questa partita. Allora il Chieti con le ossa rotte perde anche in casa col Vasto Marina 2-0. Per la Magica Gruppo, doppietta di Ferrari, Rosso a Cofini, club in silenzio stampa, oggi l'incontro per la cessione con i imprenditori romani, i fratelli Visani, commercialista della squadra. Ma insomma, lì quando verrà fuori che bisogna mettere in campo 1,5 milioni circa per rimettere a posto le cose, vedrete che anche questi scappano, a meno che non sono dei donatori nati, e allora la situazione è diversa. Vorrei ricordare il Mosciano che batte il Sulmona 2-0, la squadra di Fabio rimane da sola in testa alla classifica. Il Montorio frena la sua corsa, solo un pareggio col Montesilvano, ma il Montesilvano è una bella realtà in questo campionato. Dunque la Provasto pareggia, troppi gol subiti e poca personalità, si arrabbia il mister Piccioni che deve cambiare però qualcosa. Avezzano capo con la Torrese, blackout nel secondo tempo per mister Del Grosso, una bellissima vittoria su un Avezzano che è tra le candidate a vincere il campionato. Bene, per quanto riguarda invece il basket, continua la grande ascesa del

0: continua, dicevamo, la grande, continua la grande ascesa, appunto, del Roseto Basket, scusate, va bene, che vince ancora. Va bene, signori, stop col notiziario, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego, regia, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Punti di Radio Amica International, dunque da oggi arrivano le hit dell'autunno 2026 come le nuove canzoni su Radio Amica International. Abbiamo fatto poker ai nostri angolini musicali che non hanno uguali, di la disco dance, la canzone più view della settimana, ossigeno puro, la parte orchestrale e il disco novità. Insomma, tutti i giorni siete come dire serviti. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, se non hai visto da Distante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 18 di ottobre 2026 dalle ore 10:15 in poi. Notizie riservate, ci siamo, prima però arriva il momento della scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, prego. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Allora andiamo avanti con notizie riservate, i nostri festival del momento, festival della poesia italiana, dove partecipare è molto molto semplice. Ristorante Arecchino da Sante, sulla base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, residenza Tortorella, riapriamo, siamo in vacanza, riapriamo a fine ottobre. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E ancora andiamo avanti con la raccolta porta a porta, oggi lunedì 12, stasera va all'organico dopo le 20 sotto il portone di casa all'organico. Tra poco, signori, la fortuna con i nostri super festival. E allora sentiamo un po', prima una cosa importante e poi subito la fortuna. Si torna a giocare domani sera, vai.
0: 47esimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro inoltre il 7 gennaio 2027 massimo due poesie inedite con vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia in lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!
1: allora, prima di passare alla fortuna, ricordo che da oggi, lunedì 12 di ottobre 2026, come musica tornano le hit dell'autunno 2026. Bene, andiamo avanti con la fortuna. Concorso numero esattamente 163. La combinazione vincente al Super Enalotto 26, 41, 53, 61, 69, 79. Numero giorni 39, Superstar 41, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 47.800 euro e 4 538 euro e 3 36,55 euro ai 2 6,45 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 26, 41, 53, 61, 69, 79, numero giorni 39, Superstar 41. Si riparte domani sera con jackpot che si avvicina moltissimo a quota 40 milioni di euro, niente male davvero. Perfetto, domani vediamo i numeri in tal senso. Vabbè, allora andiamo avanti con le farmacie di turno. Tra poco, prima arriva a Casa del Fico, sentiamo un po', attenzione, vai, prego.
2: Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia.
1: Bene, così dunque ci siamo, andiamo subito avanti chiaramente con il momento riservato alle farmacie di turno. Teramo Città, Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi e questa notte fino a domani mattina ore 9. A Moscele Bellante Morelli, Bellante Paese, ad Atria Picella, a Pinete Silvi di Febo, a Giulianova Farmacia Comunale, in Valvirata Talamonti, Martin Sicuro, a Tortora, Tortora a Dancarano, Farmacia Comunale Corropoli, a Rosetto Candelori sulla Via Nazionale, a Castilenti, Farmacia Disidoro, a Castella Isola Corinti, Colledara, a Montorio Esposito, Pietro Camela, a Teramo Città, Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi e questa notte fino a domani mattina ore 9. Domani è martedì. Siamo arrivati alle super classifiche del giorno con Sosta Gustosa. Dunque, intanto vi ricordo che il prossimo anno, l'9 luglio 2027, Radimica inizia il suo cinquantenario. Complimenti!
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Bene, così dunque ci siamo, andiamo subito allora con una classifica special quest'oggi. Quale squadra ha più tifosi in Italia? Al primo posto la Juventus davanti all'Inter, al terzo il Milan, al quarto il Napoli, al quinto la Roma, al sesto la Fiorentina, al settimo il Cagliari, all'ottavo la Lazio, al nono l'Atalanta, al decimo il Torino. Juventus, Inter, Milan e Napoli sono le squadre che hanno più tifosi in Italia. Pensate un po', classifica al solito special qui da Radio Amica International. Va bene signori, chiudiamo primissima con l'oroscopo, programma in televisione, le comunicazioni di servizio e naturalmente due cose importanti prima e subito l'oroscopo, vai!
3: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque andiamo avanti signori con l'oroscopo di oggi lunedì 12 ottobre 2026. Ariete, Marte, il pianeta che ti governa, è coinvolto in una configurazione complessa e tesa che sprona la tua impulsività. È il momento di far valere quello che ti ha insegnato. Toro, non hai altra scelta che iniziare la settimana investendo tutte le tue energie, perché la sfida del lavoro ti propone una chiaramente non tollera mezze misure. Gemelli, nell'ambito del lavoro c'è molta carne al fuoco, sarà importante evitare atteggiamenti troppo insistenti e far prova della tua sottigliezza. E ancora segno del cancro, congiunzione della luna con Mercurio e Venere nel settore legato all'amore, che annuncia una giornata particolarmente ricca a livello sentimentale. Leone, oggi è come se ti trovassi a camminare sul filo del rasoio in una situazione che richiede da parte tua una gestione molto attenta e sottile delle tue reazioni. Vergine, puoi sentirti preso di mira da mille sollecitazioni diverse che alimentano una emotività insondabile che tu stesso non sai decifrare. Vediamo la bilancia, la configurazione sembra volerti mettere in guardia dalle decisioni troppo precipitose e avventate in materia economica, e evita di assecondare tutto quello che è frutto di impulso emotivo. Scorpione, la triplice congiunzione di Luna, Mercurio e Venere nel tuo segno agisce come una sorta di evidenziatore nelle emozioni che ti attraversano. Sagittario, la giornata ti invita a rallentare leggermente la tua velocità in modo da poter cogliere quello che avviene attorno a te. Siamo al Capricorno, sei più sollecitato del solito dagli amici e da persone con cui condividi qualche progetto, ma questo avviene in maniera un po' disordinata. Acquario, la settimana inizia con una certa tensione che mette alla prova la tua tenuta sul lavoro di fronte a responsabilità e decisioni che possono anche richiedere una tempestività. Pesci, per finire il lavoro ti trovi a fare i conti con delle dinamiche piuttosto complicate che tendono a dare origine a polemiche anche accese che non ti riguardano direttamente. Bene, tutto per oroscopo, andiamo avanti adesso invece con i programmi in televisione stasera. Su Rai 1 abbiamo alle 21.30 i casi Teresa Battaglia, su Rai 2 l'appuntamento con Formidabile Spettacolo, su Rai 3 lo stato delle cose attualità, su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Grande Fratello VIP, su Italia 1 Retribution Film, sulla 7 La Torre di Babele, su TV8 Assassino, su Oriente Express, su Tele9 Little Big Italy. E poi per finire, per chi ama i film western, su Rai Movie Canale 24 per qualche dollaro in più, chiaramente. Prego. E chiudiamo adesso invece con le comunicazioni di servizio al 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Nero di Seppia, stasera che sera, al Nero di Seppia in via Trieste 159, Giulia Novarido. Vi aspettiamo per i crudi. Chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Complimenti. Beh, dunque, Radio Domenica Show, la domenica 18 di ottobre, dalle ore 10.15 in poi. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigliere architetto, immobili per una scelta importante per la tua casa. Arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Monte Silvano, Sametto del Tronto, e lo shop line indirizzo di paolotrade.it. Vediamo? Adesso vediamo subito invece alla musica. Da oggi le hit dell'autunno 2026, i nostri super festival del momento, festival della poesia italiana. Partecipare è molto molto semplice. Andiamo con la raccolta porta a porta lunedì 12, stasera va all'organico, questa sera organico, e poi ancora notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. E andiamo anche con la web radio all'indirizzo radiomicainternational.it. Stai con noi e portaci in ogni parte del mondo con te. Grazie, buona giornata a tutti.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom, confirme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sandro al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi.

una disco dance al giorno toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri fan.
1: Poi sarà quel che sarà.
0: Hanno il cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti. Bene, da parte di Marco, giovedì 12 ottobre 2026, San Serafino, il segno più del giorno, il segno del toro. Parleremo più tardi di questa notizia. Papa Leone dice un nodulo, mi opereranno questa settimana. Il mondo è in apprensione, annuncio all'Angelus, tra pochi giorni subirà un intervento al polmone, già da domani dovrebbe essere appunto al Policlinico Gemelli. E ancora Trump, tregua energetica, ma non è vero niente, perché Mosca attacca ancora Kiev. Mosca unite nel dire no. Zelensky dice io non ne so nulla. Il Cremlino nega, sono le sparate di Trump che non ne azzecca più una. Houthi sta facendo soltanto danni grossissimi, ha scatenato una guerra che ha portato soltanto al rincaro del diesel, della benzina, che ha portato adesso, non si sa ancora perché come andrà a finire, perché comincia a scarseggiare, anche perché l'Ucraina abbatte tutte le strutture energetiche in Russia, e ciò significa che non può essere esportato il diesel che Trump vorrebbe. Houthi, altre bombe sull'Arabia, gli USA pensano all'intervento, Riyadh colpisce l'aeroporto di Sana'a. Insomma, è stato sempre lui, sempre Trump, a risvegliare un po' la guerra in tutti. I chirurghi lanciano l'allarme, in Italia siamo sempre meno, pochi sostituti per i pensionati, nessuno che vuol fare più il medico. Sulla Rai, su Rai 1, il 18 ottobre, il genio di Gervaso e le sue massime diventano anche un film. Il segno più del giorno, il segno del toro. Bene, di tutto questo e altro parleremo più tardi, adesso andiamo con primissima. Diamoci subito una botta d'energia con la musica di Radio Amica. Da oggi arrivano le hit dell'autunno 2026. Perfetto, la notte è fatta per amare e sognare. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica International sempre arriva la novità musicale, tutti i giorni novità musicale del momento. Adesso invece con Super Mario Pizzeria andiamo con la massima del giorno. Sentiamo un po', prego, vai. Cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo, una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza, la pizza al taglio che ti mette su di giri, tante le specialità, tu alla scelta, una mano unica. Pizzeria Mario, pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi. Siamo subito, signori, alla massima del giorno, che poi è questa. Dunque, per avere successo nella vita non possiamo avere un atteggiamento passivo davanti agli ostacoli, dobbiamo affrontarli con grande decisione. Bene, dunque, scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Dunque, anno accademico 2026-2027, insomma, per dirlo in breve, se vuoi imparare a fare musica, a suonare tutti gli strumenti e a cantare bene, 346 04 009 72. Columbus, ristorante solo a base di pesce, lungomare Spalato 10, lungomare Spalato 10 Giulia Nova, il locale che conoscete già, quello grande e accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Al telefono 085 875 46, siamo sempre noi, ristorante Columbus. E ancora su Radio Amica Internazionale, tutti i giorni ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco, signori, con il Caffè 900 in galleria arriva il momento di notizie ed evidenza, prego. 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria, 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili.
2: Ok, bene, vediamo le notizie in evidenza di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910. L'Ardamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora la canzone più della settimana, e oltre alla settimana, Al mio paese di Serena Brancale, per ancora qualche giorno, poi si cambia. Vabbè, dunque allora, Radio Micro Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma là, tra poco il meteo, signori, e poi a seguire il notiziario del giorno da Radio Micro Internazionale. Arriva anche Top Clean, sentiamo, prego.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene, bene. Dunque andiamo ancora avanti, veniamo subito al momento riservato al tempo che farà. Una circolazione pressionaria si approfondisce sulla regione Abruzzo, determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento nel pomeriggio. Dunque, venti deboli, zero termico intorno ai 2800 metri, mare da poco mosso a mosso. Le temperature: L'Aquila più 11 più 20, Sulmona più 13 più 19, Pescara più 15 più 21, Chieti più 13 più 19, Teramo più 14 più 20, Genova più 16 più 19, Roccaraso più 8 più 14, Martinsicuro più 17 più 20, San Benedetto del Tronto più 17 più 19. Siamo arrivati al 12 di ottobre 2026, quindi siamo arrivati esattamente al giorno numero 285. Alla fine mancano 80, il sole è sorto alle 7:08, a tramontare stasera alle 18:25. Bene così. Bene, signori, ci siamo. È arrivato il momento del notiziario del giorno da Radio Micro Internazionale. Bene, due cose importanti subito e poi il notiziario. Vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Micro Internazionale, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene così, dunque, all'ascolto di Radio Amica International, in questo lunedì 12 ottobre 2026, San Serafino, il segno pipì del giorno, il segno del toro. Andiamo subito con le notizie più importanti che abbiamo. Parliamo del Santo Padre, il mondo in ansia per Papa Leone, ha un nodulo al polmone, tra pochi giorni l'operazione al Gemelli di Roma. L'annuncio del Papa durante l'Angelus in Piazza San Pietro, l'intervento già in settimana, il ricovero durerà almeno 7 giorni. La comunicazione di Prevosse, il valore della trasparenza, il segno di Giovanni Paolo II. Il nodulo è stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Vi ringrazio per la vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera. Sul sagrato della Basilica, lo stupore, la paura dei fedeli, il policlinico Gemelli torna protagonista nella vita del Vaticano. L'intervento immediato, decisione rassicurante. Il luminare di chirurgia toracica, l'operazione durerà 2 ore, sarà mini-invasiva. La degenza durerà 5-10 giorni, dopo 2 settimane potrà riprendere la sua attività normalmente. Il problema di salute è scoperto quasi per caso dopo il viaggio in Francia. I medici hanno optato subito per la sala operatoria. E ancora, di solito non ci sono sintomi, il nodulo polmonare viene individuato nel corso di normali controlli che si fanno. E ancora andiamo avanti, terapie e convalescenze, le incognite del viaggio tra Argentina e Uruguay. Il ricovero di Leone impone di valutare i prossimi appuntamenti, sarà determinante il parere dei medici sulla trasferta ad Assisi per il 27 ottobre e in Sud America dal 6 novembre. Dubbi organizzativi sull'Angelus di domenica a San Pietro dal balcone del Gemelli, come Giovanni Paolo II e Francesco. Le due nomine prima del ricovero per assicurare stabilità alla curia, scelti il decano del collegio cardinalizio e l'arciprete di San Pietro per cominciare l'atteso ricambio generazionale. E ancora, quando il pontefice porta la croce, nel corpo debole la forza dei papi. Da Wojtyła malato alla sedia a rotelle di Bergoglio, i successori di Pietro non nascondono più la propria fragilità e smontano la retorica di uomo forte di tanti leader mondiali. Giovanni Paolo II, con la voce spezzata e il corpo tremante, si oppose da solo all'invasione dell'Iraq. Gli auguri di Mattarella della Premier Meloni, il popolo italiano vicino a Papa Leone. Messaggio anche da leader democratici all'Islam, il sindaco Gualtieri, le esprimo grande affetto a nome della città di Roma. E ancora, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Ucraina, giallo sul cessato il fuoco, dice Zelensky, non ne sappiamo niente. Per Trump è scattata la tregua energetica, ma Zelensky e Putin non sanno nulla e dicono no. L'annuncio della Casa Bianca cade nel vuoto. Vladimir, non ne sapevo nulla, il Cremlino non accetta. Gli 007, Mosca vuole uccidere i vertici della difesa europea. In Polonia sventati gli attentati al premier e a un ministro. Nonostante l'annuncio del tycoon, continuano i raid su siti energetici. Il diesel russo per frenare i rincari divide i repubblicani, pronto una legge per bloccare le importazioni. Diesel, la corsa dell'Asia alle scorte, annulla l'effetto dei rilasci del G7. Le riserve globali sono ai minimi storici e lo spazio da sfruttare prima di arrivare al limite massimo è pochissimo. Dopo le raffinerie e i data center, bombe sull'economia digitale, l'Ucraina sta prendendo in mira la struttura di Yandex, la Google russa. La scorsa notte l'ultimo attacco, caos nella federazione per servizi in tilt. Danneggiati versi supercomputer, i militari ora sono preoccupati per le banche e la telefonia. L'azienda costretta ad ammettere di essere in difficoltà, diverse nostre attività sono state sospese per l'attacco degli ucraini, che adesso, oltre ad attaccare le basi del petrolio russo, naturalmente attaccano anche i data center. Nuovi attacchi UTI in Arabia, Riyadh colpisce lo scalo di Sana'a, gli USA pronti a intervenire. Ancora missili sul terminal della capitale saudita, colpiti anche l'aeroporto di Dammam e 2 impianti petroliferi di Aramco. Trump valuta l'azione militare contro i ribelli in Yemen, nello Yemen. L'Europa condanna l'aggressione del gruppo armato, il Pakistan, terrorismo efferato. Bin Salman cerca di convincere Washington a unirsi all'offensiva per fermare l'avanzata della milizia sciita. Volevo ricordare al signor Trump che quando parte per una guerra la deve finire, altrimenti non deve fare 3 giorni di guerricciola e poi se ne va bene, perché scatena tutta la regione, come sta avvenendo adesso. Addirittura sono venuti fuori anche questi qui, gli Houthi, va bene, che stanno attaccando l'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita che risponderà, è un macello. E allora, signor Trump, non deve mettere in difficoltà tutto il mondo. Se fa una guerra, parte con l'Iran, la deve finire, magari andando a prendere i capi direttamente a Teheran. Ecco, allora sì che la guerra l'hai vinto, qui non hai vinto niente, anzi hai fatto soltanto caos, hai creato un caos senza precedenti. E ancora, Tajani non cede alla Lega, Forza Italia vuole Milano, do io la linea del partito, ma il Carroccio insiste primarie per il candidato sindaco, Donzelli e Vannacci non faremo mucchiate per vincere, Elisline avviso a Conte, alle urne andiamo uniti, non faremo come nel 2022, il leader del Movimento 5 Stelle chiede a Elli garanzie politiche su Renzi, ma i democratici replicano, ognuno dà assicurazioni solo per sé, Casini intanto annuncia il suo addio al Parlamento, Ferdinando Casini, dopo 44 anni non mi ricandiderò, e grazie a lui anche di Alice Line. Dunque, vediamo adesso invece alle altre notizie che abbiamo, pensioni, 15 miliardi in più nel 2027, Forza Italia fisco di favore per i giovani, sugli assegni pesa l'adeguamento all'inflazione galoppante, il leader di Forza Italia Tajani chiede la no tax area per gli under 35 e una tassazione tra il 5 e il 10%. Oggi l'audizione del ministro Giorgetti, il PD annuncia il no allo scostamento, domani il documento programmatico in Consiglio dei Ministri. E ancora, vediamo un'altra notizia, intanto c'è una bozza, Unione Europea, ok dei 27 alla proposta di bilancio, via il negoziato. Monte Paschi di Siena, parliamo di banche, arriva il Consiglio dopo il rilancio di Intesa e il no dei soci alle OPS, convocato per oggi il CDA straordinario del Monte Paschi di Siena per fare il punto della situazione in vista dell'assemblea del 29 ottobre, attese le indicazioni di voti dei proxy per i fondi. E ancora, un tetto annuo a 350.000 auto per import dalla Cina. Arriva questa decisione, finalmente ci hanno pensato, altrimenti venivamo invasi dalle macchine cinesi che poi non sono di grande qualità, diciamo francamente. Vabbè, poi però in Italia noi compriamo di tutto e vai. Allora, voglio dire la stessa cosa, tra le macchine italiane tipo, che so, la Fiat, la stessa Panda, la grande Panda, la Pandina, eccetera, ma anche altre macchine, no? Voglio dire, le macchine cinesi, beh, insomma, c'è un divario enorme. Cioè, noi abbiamo più contezza dell'etica della stessa auto, chiaramente della bellezza, lasciamo perdere, siamo avanti in tutto e poi però scegliamo le macchine cinesi, vabbè. Minicar, setaccio, e poi ci lamentiamo se le nostre aziende chiudono, va bene. Minicar a setaccio, 40 telecamere, non ha mai lasciato il quartiere. Roma, Arisa Polizia, scientifica al lavoro su video per rintracciare i due aggressori che hanno aggredito diversi passanti a Monteverde. Si stringe il cerchio sull'auto nera. Si pensa che i ragazzi abitino nella zona, verifiche sulla denuncia del furto di una vettura uguale a quella del Blitz. Napoli perde il bimbo e muore dopo le dimissioni dell'ospedale. Si tratta di Greta Starita, 33 anni, napoletana. La 33enne è stata rimandata a casa dopo gli esami per un dolore linguine, la procura indaga per omicidio colposo. E ancora, sanità a corto di chirurghi, siamo sempre di meno, l'allarme al congresso della Società Italiana di Chirurgia, il presidente Docimo, non riusciamo più a sostituire chi va in pensione e i cittadini scondono i disagi. Tra le prime 1000 candidati che hanno scelto una scuola di specializzazione, solo 3 hanno optato per la nostra. E ancora, andiamo con la pagina locale, conto svuotato ancora con un falso messaggio, geometra derubato di 15.000 euro, nuovo caso a Teramo. Il professionista ha finito nel mirino dei truffatori dopo aver risposto a una finta email dalla banca e i cybercriminali hanno agito facendo un centinaio di transazioni online in pochissime ore. Forse l'ordine e banche raccomandano di non rispondere a richieste di credenziali. Il trend di crescita conferma in maniera preoccupante come sia una delle frontiere più avanzate dei cybercriminali, conti svuotati in poche ore con piccole transazioni e a raffica. L'escursionista ferita, soccorsa sul Gran Sasso, una donna di 34 anni si fa male a casa, ad una caviglia, durante una passeggiata, viene recuperata con l'elicottero. E ancora andiamo avanti con l'altra notizia: aiuti in strada per i bisognosi, parte il progetto del Comune Taramano, tempi brevi per la pubblicazione dell'avviso di capo di coprogettazione con associazioni di volontariato. L'assessora di Padova: vogliamo portare beni di prima necessità e intervenire concretamente. Schianto in scooter a San Nicolò, un ferito lieve. Dunque Rinzello, lo scooter che per causa ancora in corso di accertamento si è schiantato contro una macchina in sosta. Un uomo di 45 anni ieri pomeriggio è finito al pronto soccorso del Mazzini per traumi. Nuovo blackout in 230 senza correnti, corrente per oltre 4 ore, interruzione elettrica in contrada a mezzanotte, Sardinara e Villa Romita. Un altro blackout elettrico, ancora disagi per i cittadini in molte contrade e frazioni teramane, è successo ieri pomeriggio con un'interruzione durata 4 ore. A rimanere senza corrente sono state circa 230 utenze dislocate tra contrada mezzanotte e Bivio Miano, Sardinara, Villa Stanchieri, contrada Collecchio, Villa Romita. L'interruzione è scattata intorno alle 14 e si è conclusa dopo le 18. E ancora Business Day, imprese, mercato globale, incontro alla Camera di Commercio col messaggio del ministro Tajani: l'export è in aumento. Nuovo centro culturale, via con applausi e musica, inaugurato il MACU a Martinsicuro, prende il posto all'ex cinema Ambra, chiuso da 50 anni. Melozzi dirige il concerto di apertura, il sindaco Magnoni, un polo per gli eventi. Da cinema agli anni 40, moderno spazio dedicato all'arte e alla cultura, nasce così il MACU a Martinsicuro. Madonna della Pace a Dancarano, parte la festa, celebrazione e dibattiti fino a domenica per il trentennale del restauro. Carabinieri visita Coronella, il capitano Nania incontra i vertici della sezione locale dell'associazione. Incontro l'arma a Coronella nei giorni scorsi nella sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Capitano Francesco Anania, comandante della compagnia Carabinieri Alba Adriatica, ha incontrato il presidente della sezione di Coronella, carabiniere ausiliare Piero Giannini. Ancora e ancora veniamo alle altre notizie che abbiamo prima di passare alla pagina dello sport. Urbanistica scatta l'allerta, stoppa le speculazioni. Giulianova è il cittadino governante, porta in consiglio comunale proposte per il nuovo piano. Oltre a edificazioni servono spazi per sport e cultura, le scelte vanno condivise. Un pasticcere teramano, Stefano Donofrio, protagonista in TV a Boss in Incognito, appunto la Lamborghini. Dunque allarme amianto, area bonificata dopo denuncia di ad alta voce, concluso l'operazione a Teramo per rimuovere i frammenti di via Marcozzi. E ancora avanti, zona commerciale di Roseto, zona commerciale parcheggi, l'apertura entro metà dicembre. Affidato l'incarico per collaudare l'opera di urbanizzazione nell'area ex Deustacchio da rilanciare. Ci saranno un discount, altri negozi e 80 posti auto. Rotonda su statale 150 per smistare il traffico. Chiude per tre notti lo svincolo della 14. Chiude per tre notti lo svincolo dell'autostrada da 14 a Roseto lungo la carreggiata nord. Il blocco scatterà da domani. Dunque a Roseto sempre patto tra Lega, UDC e Forza Italia, avanti uniti per le comunali. Andiamo adesso chiaramente al gran finale, prima di passare allo sport. Ferito a sangue a Pescara, tentato omicidio, terrore a Porta Nuova, fugge nel supermercato. Giovane aggredito a colpi di bottiglia in strada. Il vigilante chiedeva aiuto con un filo di voce. La polizia arresta una quarantenne, perché è stata una donna che ha preso a coltellate il giovane. E ancora, signori, veniamo allo sport. Ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Cominciamo subito allora dalle notizie di altri sport che non il calcio. Allora cominciamo dalla Formula 1. Antonelli mette le mani sul mondiale, il pilota azzurro arriva terzo dietro Verstappen e Leclerc. Tra due settimane in Texas sarà il primo match point, ma Kimi Antonelli si avvicina sempre più al mondiale. A Singapore ha vinto Verstappen davanti a Charles Leclerc su Ferrari, al terzo Antonelli Mercedes, al quarto Lando Norris, al quinto Piastri, al sesto Hamilton. In classifica generale, Antonelli ha 340 punti, Russell 238, mentre Hamilton ne ha 229. Prima della MotoGP, Kimi, io campione già ad Austin, non ci credo, completiamo l'opera, dice Kimi Antonelli, che giovanissima, in giovanissima età riesce a vincere, a confermarsi, a diventare campione del mondo di Formula 1. Beh, insomma, non è da tutti, MotoGP, Bezzecchi vince in Indonesia e ora torna in corsa anche per il titolo. Marco Bezzecchi vince il Gran Premio in Indonesia e riapre la corsa per il mondiale piloti di MotoGP. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika, firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Vince Bezzecchi davanti a Fernandez e Jorge Martin. In classifica mondiale piloti, Jorge Martin ha 355 punti, Marc Marquez 353, Bezzecchi 309. Pensate un po', sono molto molto vicini. Va bene, dunque, allora veniamo adesso invece subito ai risultati del campionato di calcio. Ricordo che domani torna la Coppa dei Campioni, parliamo tra poco. Dunque, risultati della Serie A: Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0, Como Roma 0-0 con l'espulsione di Malen nel primo tempo, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, questa è una sconfitta che davvero fa male a Lecce, va bene. Poi ancora Sassuolo Milan 1-1, Cagliari Juventus 1-1, Atalanta Venezia e poi Torino Udinese. Prossimo turno si riparte il 16 con Frosinone Sassuolo, poi il 17 Venezia Napoli, Bologna Inter, Roma Genova e poi il 18 Udinese Lecce, Fiorentina Como, Milan Atalanta, Juventus Lazio, e il 19 di ottobre Monza Cagliari, Parma Torino. Ricordo che il super cannoniere della Serie A è Malen da Roma con 6 reti. In Serie B, tra gli altri risultati, la Sampdoria che perde ancora ad Avellino 4-1, questa è pesante questa sconfitta, il Palermo che vince questa volta ad Empoli 4-2, pareggia l'Ascoli, va bene, e vince, torna a vincere il Pisa a Vicenza e si avvicina sempre più in classifica ai primi posti. E ancora andiamo avanti, classifica Palermo 16 punti, Mantova 14, Modena 13, Sudtirolo 12 e Ascoli 11. Tra le altre cose da ricordare, diciamo pure che il Modena col vecchietto Belotti, il centravanti, ieri ha vinto una partita all'ultimo secondo contro il Verona, Verona che è sempre più in fondo alla classifica, quota 7 punti. Dunque diciamo del Modena che con questo risultato chiaramente riesce a prendersi la terza posizione in classifica di Serie B. In Serie C il Pescara gioca stasera alle 20:30 contro il Guidonia, mentre il Pineto, partita sospesa con la Reggiana, a 18 minuti al termine vinceva per 2-0 sulla Reggiana e dovrà rifarsi subito. Va bene, poi ancora le prossime partite. Il Pescara giocherà ancora in casa con lo Stiamare, mentre il Pineto andrà a giocare contro la Pianese. Va bene, dunque andiamo ancora avanti e veniamo adesso invece al racconto della giornata. E siamo arrivati alla Lazio, che Lazio che vola e resta in vetta, Roma e Como a secco di gol, tra Gasperini e Fabregas finisce 0-0, pareggiano anche Milan e Juventus. La rivincita di Gattuso: del mio lavoro la gente ne si ricorda solo le cose negative, ma c'è del buono. Quando non vinciamo, la rabbia di Amorim del Milan, non sono soddisfatto, dobbiamo migliorare. Ma devo dire la verità su queste partite. Allora, Spalletti che se la prende con Pisacane, l'allenatore del Cagliari, che perdeva tempo, diciamo, il Cagliari, i suoi giocatori. Allora io vorrei dire a Spalletti, caro Spalletti, prima di arrabbiarti devi pensare però che la tua Juventus gioca un calcio così brutto che non si era mai visto prima. Attualmente non è che le tue squadre, non ho detto che le squadre di Spalletti giocano sempre malissimo, no, ho detto che in questo momento, dall'inizio del campionato, che la Juventus di Spalletti di quest'anno gioca malissimo. Ecco, allora prima bisogna cominciare a giocare meglio, va bene, e poi si vedrà. Dunque, e poi che dire ancora, Sassuolo Milan non mi piace per niente, gioca male. Amorim può dire quello che vuole, ma non ci siamo. Dunque il Lecce che perde in casa con Bologna, questo significa tra le altre cose che adesso dovrà rimboccarsi le maniche, perché il Lecce in questa partita con Bologna almeno doveva pareggiarla, perché il Lecce deve salvarsi. Così come facciamo? Vabbè, allora del Gallo Belotti che trascina il Modena ne abbiamo già parlato, va bene. L'Atalanta gioca stasera, va a caccia di punti, Torino-Udinese cercano il rilancio. L'Atalanta che sfida il Venezia, ne abbiamo parlato ieri nel corso del Radio Domenica Show. È un Venezia che a me piace tantissimo come gioca, Stroppa fa giocare la squadra in modo veramente eccellente, però i punti non vengono e il Venezia è ancora quota zero. Coppa dei Campioni, attenzione, perché domani martedì ore 21 Inter Club Bruges, mentre c'è anche Villarreal Napoli, e mercoledì alle 18:45 il Como. Andiamo, dicevo, andiamo ancora avanti e andiamo subito, scusate, con la Serie C. Pescara, sospiro di sollievo. Fiorillo c'è per i Guidonia, tornerà a parare per il Pescara, confermato il 4-3-3 con Merla che scalpita dalla panchina. Dunque, poi ancora Pineto, obiettivo difendere il risultato. Dopo l'interruzione del match sul 2-0 sulla Reggiana, ultimi 20 minuti da rifare con la Reggiana, da completare più che rifare, da completare, va bene. Allora, andiamo adesso con la Serie D. L'Aquila piega la Sant'Egidiese e rimane in vetta, devo dire con pieno merito. Hanno il loro bomber che si chiama Sparacello, apre una potenza di Sparacello dalla distanza, poi dal Cason trova il pari momentaneo per la Sant'Egidiese. Bondioli firma la rete decisiva. E ancora Andreucci fa il pompiere, manteniamo la calma, censori, complimenti agli avversari perché sono veramente forti, così dice il mister della Sant'Egidiese. E ancora Teramo, tutto in due minuti per battere il Trestina. Marcanato e Carpani in gol nel primo tempo, si girano la trasferta in Umbria. Ora tocca al Teramo, il momento sì dei biancorossi dopo le due vittorie di fila in campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia. Pomante, allenatore del Teramo Calcio, dice poche squadre verranno a vincere qui. Pomante salta la prestazione dei suoi, noi in campo col giusto atteggiamento. Veniamo adesso a Genova Ancona, perché sentire il risultato sembrerebbe che il Genova non sia mai esistito e che l'Ancona ha vinto facile. Invece la partita è andata esattamente così, che il Genova ha fatto la partita per 90 minuti, l'Ancona ha vinto, ha fatto due gol e ha vinto la partita. Questo è Del Zotti, abbiamo perso e non so come sia successo. Ecco, quello che dice Del Zotti è vero, e naturalmente fotografa un po' anche la situazione in campo, cioè il Genova che gioca 90 minuti sempre, mentre l'Ancona riesce a fare due gol, succede così. Intanto una telecronista di Ancona, ospite ferita nella tribuna stampa appunto a Giulianova. Un tifoso del Giulianova con un pugno sfonda la cabina, il vetro della cabina dove era la anconetana giornalista Silvia Trillini, un tifoso giuliese, ha colpito con un pugno il vetro e che mi è caduto addosso, ricoverato all'ospedale di Giulianova e poi dimessa dopo un po'. Dunque, in classifica l'Aquila 17 punti, Teramo 16 insieme al Foligno, Ancona 14, Senigallia 13, Lotaresco 11, Lanciano, Termoli, Atletico Ascoli e Fossombrone 10. Domenica prossima c'è il Genova che naturalmente va a giocare a Foligno, mentre il Teramo riceve il Termoli, la Sant'Egidiese riceve Senigallia. Perfetto, bene, queste sono le partite. In eccellenza i risultati: Celano Francavilla 6-0, Chieti Becicolupo Vasto 0-2, Fucenze Ponte Romano 0-1, Montorio Montesilvano 1-1, Mosciano Vigliana 2-0, Provasto Cupello 2-2, San Giovanni Teatino Rosetana 2-1, San Salvo Delfino Cumi Pescara 1-2, Torrese Vezzano 3-0. E poi

0: pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, nero di seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Gli appunti di Radio Amica International. Dunque, da oggi arrivano le hit dell'autunno 2026 come le nuove canzoni su Radio Amica International. Abbiamo fatto poker ai nostri algoritmi musicali che non hanno uguali, di la disco dance, la canzone più della settimana, ossigeno puro, la parte orchestrale e il disco novità. Insomma, tutti i giorni siete come dire serviti, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Se non hai visto da Distante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 18 ottobre 2026 dalle ore 10:15 in poi. Notizie riservate, ci siamo. Prima però arriva il momento della scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, prego.
0: Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Allora andiamo avanti con notizie riservate. I nostri festival del momento, Festival della Poesia Italiana, dove partecipare è molto molto semplice. Ristorante Arecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, Residence Tortorella. Riapriamo, siamo in vacanza, riapriamo a fine ottobre. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E ancora andiamo avanti con la raccolta porta a porta. Oggi lunedì 12, stasera va l'organico dopo le 20 sotto il portone di casa, l'organico. Tra poco signori la fortuna con i nostri super festival. E allora sentiamo un po' prima una cosa importante e poi subito la fortuna. Si torna a giocare domani sera, vai.
0: 47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo due poesie inedite con vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, l'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!
1: E allora prima di passare alla fortuna ricordo che da oggi lunedì 12 di ottobre 2026 come musica tornano le hit dell'autunno 2026. Bene, andiamo avanti con la fortuna, concorso numero esattamente 163. La combinazione vincente al super Enalotto 26 41 53 61 69 79, numero giorni 39, superstar 41, nessun 6, nessun 5 più, le 5 vanno 47.000 800.

0: euro ai 4, 538 euro ai 3, 36 euro e 55 ai 2, 6 euro e 45 per una super combinazione vincente che è la seguente: 26, 41, 53, 61, 69, 79, numero giorni 39, Superstar 41. Si riparte domani sera con jackpot che si avvicina moltissimo a quota 40 milioni di euro, niente male davvero. Perfetto, domani vediamo i numeri in tal senso. Vabbè, allora andiamo avanti con le farmacie di turno tra poco. Prima arriva a Casa del Fico, sentiamo un po', attenzione, vai, prego.
1: Tieni a mente Casa Del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Del Fico, contrada Piano Del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Del Fico, contrada Piano Del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Del Fico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti chiaramente con il momento riservato alle farmacie di turno. Teramo Città, Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi e questa notte fino a domani mattina ore 9. A Moscele Bellante Morelli, Bellante Paese, ad Atria Picella, a Pinete Silvi di Febo, a Giulianova Farmacia Comunale, in Valvirata Talamonti, Martin Sicuro, a Tortora a Dancarano, Farmacia Comunale Corropoli, a Rosetto Candeloni sulla Via Nazionale, a Castilenti, Farmacia Disidoro, a Castella Isola Corinti, Colledara, a Montorio Esposito, Pietro Camela, a Teramo Città, Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi e questa notte fino a domani mattina ore 9. Domani è martedì. Siamo arrivati alle super classifiche del giorno con Sosta Gustosa. Dunque, intanto vi ricordo che il prossimo anno, l'9 luglio 2027, Radio Mica inizia il suo cinquantenario. Complimenti!
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora con una classifica special quest'oggi. Quale squadra ha più tifosi in Italia? Al primo posto la Juventus davanti all'Inter, al terzo il Milan, al quarto il Napoli, al quinto la Roma, al sesto la Fiorentina, al settimo il Cagliari, all'ottavo la Lazio, al nono l'Atalanta, al decimo il Torino. Juventus, Inter, Milan e Napoli sono le squadre che hanno più tifosi in Italia. Pensate un po', classifica al solito special qui da Radio Mica International. Va bene signori, chiudiamo primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio e naturalmente due cose importanti. Prima è subito l'oroscopo, vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Okay.

Ascolta il passo dell'ospite, arriva l'ospite a Radio Mica, c'è l'ospite, facciamolo accomodare, l'ospite.

0: Allora ci siamo, il nostro super ospite del lunedì, Mr. Rizzotti, buongiorno.
1: Buongiorno Marco, grintoso come sempre, mi piace da morire.
0: Sai che stavo pensando? Facevo una leggera riflessione in questi giorni.
1: Ma lo sai che... rifletti, scusami, rifletti anche, ma no.
0: Non devo riflettere?
1: Vabbè. Ma zitto, dai, facevo la battuta, figurati.
0: Ah, vabbè, dunque, no.
1: Le persone che amano la musica non possono non riflettere. Guarda, ho scoperto una canzone, mi allargo su un concetto, di Cocciante, che si intitola Per lei, non so se l'hai sentita mai.
0: Sì, sì.
1: È meravigliosa, è un inno all'amore,
0: come,
1: bellissimo.
0: Come tutte le canzoni di Riccardo Cocciante.
1: Che... ma questa c'è un passo, guarda, è sconosciuta, è strano che è sconosciuta, sì, che... ma c'è un passo meraviglioso per lei. Io parlo di questa canzone qui, per lei non è molto conosciuta, però vabbè, dai.
0: Ok, senti, volevo dirti, riflettevo sul fatto che il calcio italiano si sta un po' elevando, ma dalla eccellenza fino alla Serie A. Ho notato un aumento di professionalità, di intelligenza nel gioco, anche gli stessi allenatori stanno facendo miracoli. L'hai notato anche tu? Ma poi ne parliamo del calcio. Adesso intanto mi dai una risposta a questa domandina, così al volo?
1: Sì, ne sono convinto sotto questo aspetto.
0: L'hai notato anche tu, quindi?
1: Sì, l'ho notato. L'unica cosa però che voglio menzionare è che per esempio l'eccellenza abruzzese, non so quanti milioni, parlo di milioni, si spendono per fare i campionati. Allora voglio dire, questa è una politica invece che andrebbe rivista, per poi puntare sui loro settori giovanili o sui settori giovanili, perché è un peccato, perché è vero quello che dici, molti allenatori preparati, io ne conosco tanti, ti posso assicurare, a volte mancano di senso pratico, devo dire. Sono molto bravi a livello teorico, a livello mediatico, però a livello proprio di, come devo dire, pratico, di essenzialità, diciamo, alla Allegri, alla Trapattoni, a quel calcio tra virgolette che poi è redditizio, e invece a volte diventa un pochino fumoso, ma io sono sicuro che quello si acquisisce quando poi si prendono le sberle, così come nella vita, e magari questi giovani allenatori imparano che a volte quella cosiddetta palla sporca, quella partita sporca, va giocata anche quella maniera lì.
0: Senti, prima di parlare di calcio, al solito io ti chiedo, faccio una sola domanda, ma grande questa mattina. Donald Trump, ma questo signore ci fa o ci è? Dunque, ha scatenato una guerra nel Medio Oriente, adesso poveri paesi del Medio Oriente, tipo Arabia Saudita, si trova a dover affrontare, forse per la prima volta, una guerra vera con gli Houthi, eccetera, eccetera. Poi l'Iran che dice, se tornano gli americani qui a farci la guerra, distruggeremo i data center di tutto il Medio Oriente. Cioè, voglio dire, ha scatenato un qualcosa che non finirà mai, almeno per il momento, no? E poi non solo, fa delle dichiarazioni che davvero, non so io, dunque... Dunque dice, signori, c'è la tregua energetica che sia i russi che soprattutto Zelensky devono rispettare. E poi ancora, Zelensky deve andare via, bisogna che l'Ucraina abbia un nuovo presidente. E poi risponde Zelensky, ma io non so niente di questa tregua energetica. Cioè, voglio dire, ma che personaggio è questo signore? Ma lo fa solo per i soldi oppure c'è qualcosa? Cioè, non riesco a capire. Anche perché i soldi guadagnati in questo modo mi sembra siano soldi un po' sporchi o no?
1: Marco, ieri sera ne parlavo con mia figlia a tavola, perché anche lei è rimasta un po' stranita dalle dichiarazioni che questa persona ha fatto. Non è un americano, nel senso che io ho avuto modo di avere i miei zii che stavano in America e ogni volta che tornavano, ti parlo di 20 anni fa, mi portavano sempre ventate di apertura, di mentalità, di tolleranza. L'America, mi diceva, è così, non è un popolo chiuso. Questi suoi modi di fare io non lo ritengo un americano. A volte continuo a meravigliarmi di come possa aver preso quei voti e aggiungo anche, sono preoccupato non solo per...
0: Vuol dire che una parte degli americani sono un po' matti come lui, o no?
1: A questo punto sì, però io credimi, sono preoccupato, come mi diceva una volta un grande dirigente, il problema non è mettere le persone dentro una società, è quando li mandi via come reagiscono. Io sono preoccupato per Trump perché lui, siccome vuole il potere, vuole sempre dire la sua, vuole va di qua, va di là, credo che sia anche un attimino disturbato, non dico bipolare, particolare, ma lì vicino, perdonami questa chicca, però ti dico che di lui mi preoccupa nel momento in cui perderà lo scettro della presidenza e non so cosa, che tipo di dichiarazioni, cosa potrebbe fare per fomentare i suoi elettori, perché lo vedo una persona talmente instabile sotto questo aspetto che mi preoccupa. Quello che ha detto di Zelensky, quella pace che ha fatto con Putin, quel tappeto rosso che mise quando si incontrò, non mi ricordo dove. Guarda, io sono, ieri sera riguardavo la scena, dico, ma tu a un uomo del genere gli metti il tappeto rosso? Ma vuoi che il tappeto rosso si mette a un personaggio?
0: Credo che lo faccia per i suoi interessi, ma non so fino a che punto, insomma, capisci?
1: No, ma quelli sono gli interessi di Icaro. Perdonami, quelli sono interessi del momento.
0: Se riescono a volare, sì.
1: Sì, ma no, si scioglieranno presto.
0: Allora, devo dirti una cosa importantissima. Ogni tanto ci vuole, no? Non parlo di ego, però la verità è, cioè, che in televisione vai forte, ma in radio sei uno show puro. Detto questo,
1: sei bravo tu.
0: Sì, vabbè, no, non nasconderti. Allora, Serie A, ripartiamo da dove eravamo fermati prima, cioè sul gioco italiano, che ha alzato l'asticella e il livello è ottimo, su questo siamo d'accordo. Vediamo le partite. Ieri per esempio ho visto un bel Como Roma, nonostante il rosso a Malen, quindi l'espulsione. Devo dire che la Roma ha difeso bene, ma soprattutto ha anche saputo attaccare. Una sola, voglio dire, è stata una sola stortura nella Roma, e cioè questo non avere un secondo centravanti. Se va via Malen, mettici un altro attaccante, voglio dire, perché Sule non è un attaccante, soprattutto Sule. Ieri penso che aveva dei crampi, qualcosa, perché non correva proprio, giocava da fermo. Però nonostante questo, una Roma sublime, devo dire, che poi in difesa con Bardelì e quell'altro e Mancini, mamma mia che roba lì dietro, prego.
1: Ma guarda, sono due allenatori molto bravi, inutile girare attorno a questo problema. Gasperini si è consolidato e maturato molto. Io ricordo quando faceva quelle dichiarazioni inopportune che diversi anni fa io e te stesso abbiamo un po' criticato, quando si lamentava spesso degli arbitri. Oggi lo vedo un uomo più pacato e il suo gioco è rimasto tale. E il fatto poi che stia facendo bene a Roma, che come diceva tanti anni fa Capello, una piazza difficilissima, perché come Napoli è messa un po' al pasto delle persone, tra virgolette, e di conseguenza non è cosa semplice. Lui sta facendo davvero bene, stessa cosa per il Como. Io sul gioco non entro, però ieri mentre guardavo le formazioni e ho visto che purtroppo non vedevo italiani, e sinceramente questo è un qualcosa che non mi piace, lo ripeto,
0: questo soprattutto nel Como,
1: ma soprattutto ma anche nella Roma, perché la Roma viene da un settore, non dimentichiamo i De Rossi, i Totti, che sono venuti dal settore giovanile. Il settore giovanile della Roma, il vivaio della Roma, è uno dei più floridi, quelli del Torino, quello dell'Inter, capisco anche l'Inter, quello della Fiorentina, sono settori giovanili, Atalanta, sono molto floridi, e quindi lì puoi andare a pescare. E il fatto che ci siano tutti stranieri, sinceramente Zaniolo stesso, voglio dire, poi magari non ha fatto quello che ha fatto, però è un peccato che non possono essere inseriti questi giovani, perché quando il contesto è forte come quello della Roma, un giovane in mezzo viene trascinato dal gruppo. Quando le squadre sono solide, ne metti uno, si regge. Io ricordo Cultura Giulianova, quando mi hanno insegnato questo segreto, dicendo: non puoi mettere quattro giocatori giovani in prima squadra di colpo, ne devi mettere uno, altrimenti si bruciano. Uno, due. Quando questi due si consolidano, ne aggiungiamo altri. Ecco, perché altrimenti rischiamo di bruciarli.
0: Dovresti tenere queste lezioni all'aperto in piazza dove abiti, va bene? Perché credo che verrebbe tanta gente a ascoltarti. Vabbè, andiamo oltre.
1: Grazie.
0: Grande. Allora, Izzotti, c'è una squadra adesso che è il Venezia, che non riesco a capire perché è a zero punti. Ti posso garantire, non so se tu hai visto qualche partita, ti posso garantire che questo Venezia gioca a calcio. Grazie a Stroppa.
1: Torno al discorso di prima, Marco. Guarda, quando tu mi hai detto allenatori bravi, pensavo proprio a lui. Ho visto il Venezia giocare, gioca un bel calcio. E torno al discorso pratico. Mm. A volte il calcio ben giocato deve produrre, deve dare effetti, deve dare risultati. Quindi io non credo, se io mi metto a far giocare una squadra bene, sono capacissimo di farlo. Però non so fino a che punto quel tipo di squadra mi può raggiungere l'obiettivo del risultato. A volte la profondità, la verticalizzazione permette di differenziare durante la partita e modificare un atteggiamento tattico. Se ti mantieni solo sul bel gioco, sulle trame, non costruisci, anche perché il giocare molto a terra, il giocare la palla, permette agli avversari di porsi immediatamente sotto linea della palla. La profondità, la verticalizzazione non dà tempo all'avversario e diventa anche più redditizia. Ora io non dico tutta profondità, dico un po' di quello e un po' di quell'altro, ma giocare in modo mono, quindi bello, spettacolare, molte volte non produce effetti. Ieri sentivo una dichiarazione di Epifani, ad esempio, di San Salvo, che onestamente non ho gradito, dicendo noi giochiamo bene, c'è qualcos'altro. Il giornalista ha fatto: ma cosa ti riferisci? Ma io non voglio parlare di fortuna e sfortuna, ma c'è qualcos'altro. Però ne ha parlato. Non è così. Non è così, un allenatore non può pensare così e non deve pensare così. Perché se ti
0: però è scoraggiato, sono... quattro sconfitte consecutive, porca miseria.
1: Allora,
0: non è l'ultimo allora, arrivato, quindi.
1: Marco, non puoi allenare, no, fermati. È come che io mi scoraggio nella vita alla prima difficoltà, alla seconda, alla terza e porto con me i miei figli. Certo. Tu porti con te una squadra.
0: Certo.
1: Tu porti con te una squadra, non ti puoi scoraggiare se vuoi allenare. No, non condivido, mi dispiace.
0: Allora, ma vogliamo parlare di questa Lazio, mister Izzotti? Questa Lazio di mister Gattuso, che ha preso proprio, come dire, immagine e faccia di Gattuso, ma anche la grinta di Gattuso. E sta lì.
1: Sono contento per lui. Non so se hai seguito l'intervista che ha fatto questa settimana o la scorsa, quando ha parlato della morte della sorella. Lui ha un problema agli occhi, deve prendere cortisone e insomma, guarda, mi viene la pelle d'oca anche adesso, perché poi lui, ho scoperto in lui questo aspetto umano che pensavo fosse un po' costruito, però dopo che non sapevo della sorella che era morta, e quelle situazioni lì ti lasciano il segno davvero, e lui l'ha testimoniato in maniera molto chiara ed evidente. Io continuo a credere anche in questi valori, perché poi alla fine, come dici tu, ringhio Gattuso, magari oggi a livello tattico, tecnico, siamo più o meno tutti bravi, ma trasferire ai ragazzi, ai giocatori, quella grinta, quella determinazione che Gattuso ci ha fatto vedere, è quel plus in più che porta una squadra individualmente non all'altezza né di Inter né di Roma né di altre ai vertici della classifica. Quindi credimi, sono davvero molto molto contento per Gattuso, perché quell'intervista mi ha fatto capire l'uomo che è, e sono sicuro che nello spogliatoio quel messaggio arriva, e arriva anche forte.
0: Beh, insomma, non serviva che facesse queste interviste, perché conoscevamo l'uomo che è in Gattuso, assolutamente sì. Senti, dell'Inter non parliamo, il semplice motivo che è devastante, quindi di una squadra devastante è inutile parlarne. Ieri ha vinto 3-0 sul Parma molto facilmente, ma parliamo di questo Napoli. È vero che ha battuto il Frosinone, che è la grande rivelazione di questo campionato, ma non mi ha convinto.
1: Ho visto la partita. Allora, dell'Inter io parlo di Marotta. È giusto che apra una parentesi, perché quest'uomo è straordinario. Io credo che il segreto dell'Inter sia lui. Ci sono personaggi come lui che riescono a dare dentro lo spogliatoio, nello staff tecnico, cose in più. Kivu sarà sicuramente bravo, ma sono sempre dell'avviso, l'ho toccato con mano, che quando intorno a me ho avuto dirigenti bravi che mi hanno aiutato, si sono rapportati in modo onesto con me, da me hanno preso il massimo. Quindi quando si dice che una brava dirigenza fa un bravo allenatore, io ne sono fortemente convinto, e Marotta lo sta dimostrando ampiamente. Per ciò che riguarda il Napoli, ho visto la partita. Sulla partita ho visto i primi 5-10 minuti, il Napoli mi è piaciuto tantissimo, ritmo altissimo, ha giocato forte, poi man mano si è sciolto, e onestamente quel rigore, farlo ripetere, io capisco il VAR, quello che ci pare, però mi è sembrato a parti inverse. Non so se il Frosinone a Napoli avesse avuto quel tipo di privilegio.
0: No,
1: che ha avuto,
0: non credo proprio.
1: Ma non penso proprio, assolutamente no. Diciamo che può essere una ripartenza per il Napoli, perché in fondo ha delle buone individualità. Alla fine sono sempre contento per Allegri, perché Allegri ci sono allenatori bravi, come Aquilani, che io stimo tantissimo, ce ne sono tanti altri giovani, però il calcio, ripeto, non è Allegri, non è Aquilani, non è Gasperini, non è Fabregas, è un insieme di tutto questo. Ognuno di noi lo può interpretare, ma quando le persone continuano a parlare male di Allegri, io personalmente non condivido, perché però è un modo di fare calcio, certo, che ci ha fatto anche vincere.
0: Certo, però deve migliorarsi molto ancora Napoli e c'è ancora tanto lavoro da fare. Prego.
1: Ma lui ce la farà, lui ce la farà.
0: In Serie B, mister, Palermo su tutti ha vinto anche Empoli 4-2. Devo dire, io ho visto la partita, devo dire con una dimostrando una netta superiorità, e dico Empoli, non dico la squadretta, mentre il Mantova secondo in classifica va a vincere a Catanzaro, il Catanzaro di Gorgone ex Pescara, che è penultimo in classifica, mai male come quest'anno, e che è a rischio esonero, mentre la Sampdoria, nonostante le batoste l'anno scorso a salvezza all'ultimo secondo, ha ricominciato laddove ha finito il campionato, cioè praticamente sempre al terzultimo posto. Prego.
1: Allora, partiamo dai primi due. Mi viene un ricordo del Palermo che ho avuto modo di vedere diversi anni fa, perché venne in ritiro a Giulianova, sì, e si fece un amichevole, e quelle magliette rosa, sì, straordinarie, sì, ti dico meravigliose, perché questo colore mi è rimasto impresso, perché è veramente originale, sì, la casacca rosa-nero che c'è appunto il Palermo.
0: Adesso l'hanno migliorato, ancora più belle sono.
1: Ma vabbè, ma poi è chiaro che col tempo le cose vengono migliorate, e quindi voglio dire, sono contento, perché sicuramente lo stadio di Palermo sarà pieno, ultra pieno. Mi auguro che quanto prima possano tornare in Serie A, perché una squadra siciliana in Serie A sarebbe un gran bel fiore all'occhiello, anche perché il Palermo questa categoria l'ha vissuta. Stessa cosa vale per il Mantova, sì, e quindi non escludo che entrambe possano fare questo salto di qualità, anche se poi abbiamo detto mille volte che il campionato è lunghissimo,
0: mister. Domenica prossima sai cosa c'è? Mantova a Palermo.
1: Beh, bellissimo, questo sarà un incontro straordinario. Immagino che i siciliani si sposteranno in massa anche a Mantova, sono sicuro, perché loro seguono molto questo tipo di la loro squadra. Però voglio aprire una parentesi anche su Gorgone, che io personalmente, quando gli allenatori vengono esonerati, a volte scatta in loro un meccanismo un attimino particolare. Se tu ricordi Di Francesco, sì, ha affilato due o tre retrocessioni uno dietro l'altro, sì, e non è semplice a livello psicologico riprenderti. E qualcuno mi ha insegnato che quando un allenatore perde, un giocatore è perdente, prima di inserirlo in un gruppo devi parlarci bene e capire bene come sta dentro di lui, sì, perché potrà sparire questa negatività che una retrocessione ti può mettere dentro. Io sto parlando da esterno, non conosco i fatti, sì, morale, io prima di prenderlo sicuramente avrei un bel colloquio con un allenatore, poi magari ti puoi anche sbagliare. Però sicuramente questo può incidere.
0: È la Sampdoria.
1: E la Sampdoria, questo mi preoccupa, perché lì non è un problema tecnico, lì è un problema societario. Certo. Perché quando una squadra è ormai da 2-3 anni ci è abituata ai bassi fondi, e io vado sulla società, certo, non posso andare sui quadri tecnici. Se Catanzaro ha fatto bene e quest'anno cambia l'allenatore, la situazione va in quella situazione lì, posso pensare, come ha visto anche il Pineto tornando, sì, alla categoria Serie C, posso pensare che la questione può essere tecnica. Ma nel caso invece della Sampdoria vado sulla società. Una società come la Sampdoria non può fare bluff per 2-3 anni con una storia, una tradizione, un pubblico, uno stadio di quel genere lì. Quindi, sì, c'è qualcosa che non mi convince nelle scelte societarie.
0: Abbandoniamo la Serie B con un calciatore che ha fatto sempre bene e continua a fare gol. Si tratta di Belotti del Modena. All'ultimo secondo, lui è entrato al decimo del secondo tempo, va bene, all'ultimo secondo ha dato la zampata del 3-2 del Modena sul Verona addirittura, e quindi chiaramente una vittoria strategica per il campionato del Modena. Grande Belotti ancora, è uno che ha visto sempre comunque la porta.
1: Belotti, io lo ricordo quando, questi sono quei classici giocatori tipo Vieri, tra, sì, virgolette, che secondo me nel momento in cui stanno bene fisicamente, ma devono star bene, come lo era Pulici tanti anni fa, e ti ricordi Boninsegna, cioè giocatori di stazza che se stanno bene fisicamente, Belotti col Torino fece cose straordinarie. Poi è sceso perché quel tipo di struttura con l'età, sai, si perde un po' quella forza, quella velocità e quell'agilità. Il fatto che tu mi dici che è entrato, io non sapevo di questo particolare, è la dimostrazione che è un ragazzo che non può avere i 90 minuti, ma che quando entra, diciamo, alla alta fini, se se ti ricordi,
0: sì,
1: che quando entrava
0: il gol lo faceva sempre.
1: Ma sì, ma poi è un classico giocatore, credimi, poi il calcio può essere modificato, cambiato, certo, quello che ti pare, ma quando hai una prima punta come Belotti che ti fa salire, ti tiene la palla, ti fa lo scarico, si creano delle situazioni davvero molto molto importanti per qualsiasi squadra e qualsiasi allenatore.
0: Serie C, Pineto Reggiana 2-0, ma mancano ancora 18 minuti più qualche altro minuto di recupero sicuramente per legittimare questa vittoria ottenuta fino al 72esimo della partita. Poi per la pioggia, lo sai molto meglio di me, è stata sospesa. Stasera c'è Pescara, il Pescara che gioca con il Guidonia Monteceglio. Beh, Pescara deve soltanto vincere, perché altrimenti rischia veramente di abbandonare per quest'anno il sogno di lottare per la Serie B.
1: Allora, sul Pineto, quando c'è un cambio dell'allenatore, sai, tornare immediatamente alla vittoria con una squadra poi di nome strategico, anche potenzialmente forte come la Reggiana, è un qualcosa che dà sicuramente autostima e fiducia, e Di Giuseppe si è fatto questa scelta, avrà avuto le sue buone ragioni e il campo gli sta dando appunto ragione. Però, sai, la prima mi dice tanto e mi dice niente, perché quando c'è un cambio dell'allenatore psicologicamente i giocatori si risvegliano un attimino, quindi prima di andare sui giudizi aspetterei almeno 3 partite e vedere se era un quadro tecnico da gestire diversamente o se è un quadro psicologico che può reggere poco. Per ciò che riguarda il Pescara, dici bene, io sono convinto che l'unico risultato come te è la vittoria se vuole pensare in grande, certo, e a Pescara non puoi non pensare in grande, quindi stasera mi aspetto una vittoria in un modo o nell'altro, che arrivi la vittoria.
0: Serie D, Teramo Calcio che va a giocare a Città di Castello contro il Trestina. Io l'ho sempre scambiato per la Triestina, poi qualcuno mi ha detto: guarda Marco che ti stai sbagliando, Trestina è un'altra cosa, sta qui vicino a noi, Città di Castello. Ah, chiedo scusa, perché voglio dire, non mi sembrava giusto confondere Triestina con Trestina, comunque fermo restando che Trestina è un piccolo borgo di 1800 persone che fa la Serie D, onore al merito, per carità. Un Teramo che in 2 minuti riesce a battere il Trestina, ma obiettivamente io nella partita ho visto soltanto il Teramo Calcio.
1: Beh sì, diciamo che non era facile, perché poi sai, questo campo, io nel guardare le immagini purtroppo mi ha ricordato quella scialba prestazione che fu fatta l'anno scorso in Emilia Romagna, non mi ricordo il posto dove perdemmo con l'ultima in classifica, che poi ci costò il campionato. E quando vai a giocare su questi campi più stretti, gibbosi, le cui dimensioni magari sono anche dal campo si vedono più strette, perché appunto la recinzione è molto vicina, e una squadra forte come il Teramo, soprattutto a livello di gioco, può sicuramente pagare dazio, e in questo caso è andata bene. Ma io sono sicuro, l'ho già detto, che molti criticano questo Teramo perché magari prende troppi gol. Io ho detto più volte, anche in TV l'ho fatto questo, colgo l'occasione di farlo anche qui, io da allenatore sarei preoccupato se la mia squadra non fa gol, io parlo alla terza giornata. È chiaro che adesso si vede il lavoro di Pomante, perché l'aspetto difensivo lo puoi migliorare tantissimo, perché è un aspetto migliorabilissimo, col lavoro si può fare, credimi, anche perché i giocatori individualmente sono forti. Moltamente lui non ha ancora avuto, visto che la squadra è molto rinnovata, il tempo necessario per poterli mettere in campo e fare quei giusti movimenti che vanno fatti, e infatti ieri si è dimostrato, al di là del valore dell'avversario, 0 gol subiti. Quindi ripeto, il Teramo davanti è devastante, io l'ho vista col Senigallia, ogni volta che ripartiva dava sempre l'impressione di fare gol, e di conseguenza questo è un aspetto molto importante. Poi ha curato Pomante, rispetto allo scorso anno, ha curato un aspetto tattico importante. Mi rivolgo a quelli che parlano continuamente, a volte in modo, come devo dire, scialbo, perdonami questa frase,
0: vuoto, forse caso, vuoto,
1: ma... Sì, ma parlano
0: scialbo e vuoto, via.
1: Quando si parla di un centrocampo a 3 e si dice l'avversario ha un uomo sempre in più a centrocampo, io ti posso dire che lui ha fatto un lavoro straordinario che non è facile né insegnare né applicare. Te lo spiego in poche parole. Noi abbiamo, quando il Teramo difende, si difende a 5, quindi di conseguenza a centrocampo noi abbiamo 2 e loro rispondono con 3. E l'allenatore è riuscito in modo molto molto bravo a far uscire uno dei 2 centrali, dei 3 centrali, sulla loro mezzala, quindi si ripristina immediatamente un uno contro uno, un difensore esce sulla mezzala, i nostri due mediani, uno va sul loro metodista e l'altro va sull'altra mezzala, certo. Quindi riesce a sopperire a questa carenza tattica con un lavoro, credimi, questo è difficilissimo, non è facile, sì. E solo magari chi può avere occhio e visione, io tant'è che l'ho elogiato sotto questo aspetto, questo lavoro che è stato fatto, e ripeto, col Senigallia l'ha fatto, col Giulianova lo fece e l'ha fatto in modo perfetto. Dietro questo aspetto tattico difensivo, come ha migliorato a centrocampo, tant'è che noi lì in mezzo non soffriamo più, questo motivo dobbiamo migliorare dietro, ma sono sicuro che ce la faremo.
0: Il Teramo ha un grande giocatore, se ne parla poco, ma questo qui è forte veramente, Marconato. Se ne parla poco, ma questo è forte, te lo dico io, guarda, non so cosa ne pensi tu. Attenzione, poi ti faccio rispondere. A Fabian Pavone, al quale tiro le orecchie ancora per l'ennesima volta, bisogna dire che sì, è bello vederlo come Maradona a Teramo, al Bonolis, ma non può essere uno scarpinato quando gioca fuori casa. Ieri si è mangiato un gol che grida ancora vendetta. È uno che gioca al famoso sinistro e lo fanno giocare a destra appunto per rientrare. Questa volta non è rientrato, dovrebbe farlo con consapevolezza, perché il tiro che ha lui rientrando da destra verso sinistra è veramente come dire imprendibile per il portiere avversario. Ieri si è mangiato un gol clamoroso perché non si è spostato come fa qui a Teramo. Lui deve giocare con la stessa come dire con lo stesso modo di fare che gioca qui a Teramo, con lo stesso nonchalance, cioè in scioltezza.
1: A Giulianova questi tipi di giocatori li vengono chiamati enofrocto. Cioè lui ancora non sa che ha un talento straordinario. In questa categoria non c'entra nulla, perché è un giocatore di categoria superiore.
0: Ma se tu mi fai il Maradona qui a Teramo e poi fuori
1: è un fruchettone, nel senso che è un mentalmente, io non lo conosco, ma questi alti e bassi li ho notati anch'io. Lui ancora non ha la consapevolezza del talento che madre natura gli ha dato, sì. E sta perdendo solo tempo. Io spero che ascolti, io spero che qualcuno glielo ridica, l'ho detto anche in TV, è un giocatore dal talento sopraffino, però sotto questo aspetto è una carenza troppo evidente. Questo sicuramente lo penalizza. E se oggi, fino ad oggi, non ha avuto, è vero che mi dico che qualche richiesta l'ha avuto, altro, ma se ci fossero squadre che lo vogliono davvero, sì. Ma è chiaro che lo andrebbe via. Se venisse chiamato dal Pescara, esempio, se venisse chiamato da una squadra importante che sta in C, io non credo che rimarrebbe a Teramo una squadra importante. Una squadra importante però non lo chiama, perché l'ha detto ai lavori, sa perfettamente che questo è il suo limite, certo. E se non migliora questo limite vedremo sempre, esatto, un giocatore forte che ti alterna alti e bassi, e non ci siamo.
0: Dunque
1: Marconato, sì. Scusami,
0: no, vai perché è importante, se ne parla poco, ma questo signore
1: è fortissimo, e tieni presente
0: al sale in zucca.
1: Sì, tieni presente che è un giocatore che non è ancora in condizioni ottimali, ma ha una lettura di gioco, sì. Un piedino, un mancino molto molto molto bravo,
0: ha i piedi buoni,
1: non dimentichiamo che è un argentino, quindi ragazzo che in campo è, ci sa stare in modo anche duro.
0: Complimenti davvero a Marconato, ma a tutta la squadra. Dunque, attenzione, la partita Giulianova-Ancona è tutta nella dichiarazione di Del Zotti, e a quel signore io devo dare completamente ragione. Lui dice, Del Zotti, attenzione, abbiamo perso e non so come sia successo, è la verità.
1: Del Zotti è un bravissimo allenatore, ieri l'ho seguito anch'io, non ti nascondo che l'aspettavo di guardare in TV, perché di lui mi piace questa serenità con cui analizza le partite, e ti assicuro che essere sereno in un ambiente come Giulianova non è cosa semplice, e di conseguenza dimostra ancora una volta con il suo spirito, con la sua nonchalance, quello che può trasferire al gruppo. Sul campo mi dicono, l'ho visto anche lavorare e altri me lo confermano, è bravissimo, ma io credo moltissimo nella gestione di un gruppo, e lui con quel tipo di carattere sicuramente si fa accettare molto dai suoi giocatori. Apro una parentesi, non so se hai saputo di un episodio increscioso con una giornalista,
0: sì, è di questo adesso ne vogliamo parlare anche subito, davvero. Dunque, allora, attenzione su questa situazione. Dunque, Giulianova ha un limite, ed è quello che pensa di poter risolvere i problemi facendo sempre le risse, prendendo a pugni gli avversari, sfondando le vetrine, eccetera. No, se si è così non si crescerà mai.
1: Marco, sfondi una porta aperta. Io di quando sono arrivata a Giulianova, poi l'ho vissuta perché sono stato 6 anni, ho lavorato lì. Io ricordo rispondendo del giovanile, mi ricordo i genitori dopo la partita delle nostre squadre si attaccavano la rete, insulti e quant'altro, avversari ed arbitri. Fui costretto a fare delle mosse molto, molto pesanti per sedare questo tipo di comportamento. Non tutti i giugliesi sono così, questo sia ben chiaro, eh. È rimasta una frangia, però quella frangia poi disgusta sapere che ieri una giornalista, insomma, è stata
0: aggredita,
1: gli hanno rotto il vetro, medicata all'ospedale, certo. non credo che sia questo un modo per costruire. È vero che la società ha fatto un comunicato stampa, si è scusato, ha invitato gli organi preposti a indagare bene e a prendere i responsabili, però questo è un messaggio che deve partire da tutti, deve partire anche il sindaco, deve fare una dichiarazione, le forze politiche, il presidente, tutti devono far capire.
0: No, perché sennò rimane il limite di Giulianova, non potrà crescere mai, non potrà mai.
1: Sì, però Marco, il problema sai qual è in questi casi? Che a volte si ha paura di volersi esporre contro il tifoso, e questo è un grave errore. Io credo che questo innanzitutto non sia tifoso, questi sono dei facinorosi, dei personaggi che hanno dei problemi in casa,
0: che vanno al campo perché
1: per sfogare.
0: Esatto.
1: Quindi però le forze che contano, presidente, sindaco, certo, tutte le forze devono fare dichiarazioni pesanti su questi tipi di comportamenti, perché non può passarla liscia in questa maniera qui, non è un atteggiamento corretto. Guarda, io ti posso dire, nel piccolo, mi ricordo Teramo, due o tre anni fa, ci fu una contestazione di quattro tifosi soliti, perché sì, poi sono sempre quelli che contestarono Pomante dopo una partita, ma stava proprio il primo classifico, si misero lì sopra a dire parole, perdemmo in casa, non mi ricordo con chi, certo. E io non ho esitato in televisione, non mi vergogno, ma l'ho detto anche a te in radio, i soliti quattro imbecilli che si permettono di criticare un allenatore per una sconfitta, sì, non l'accetto. Allora, se questa dichiarazione non parte solo da Domenico Izzotti, ma parte da Marco, parte da Super J, parte da Bianco Rossi, parte dalla società, parte da tutti, forse che quattro imbecilli la smettono, certo. Guarda caso io non li vedo più,
0: vengono isolati senza meno.
1: E certo, sì, però se stiamo zitti,
0: certo.
1: No, no. Quel tipo di comportamento non funziona, sì, così.
0: Allora, eccellenza, mister Izzotti, ma vogliamo parlare di questo Edmondo De Amicis? Arriva a Ponte Romano, una squadra ormai persa nel deserto, lui la riprende e la riporta tra di noi. Vince addirittura fuori casa a Trasacco, 1-0.
1: Sono contento per Edmondo perché è una bravissima persona innanzitutto, persona che, come si è definito lui nell'intervista che ha fatto, io sono una persona anima e core, infatti lui è così, e quindi sono contento per lui. Ora però bisognerà vedere in avanti cosa accadrà. Gli auguro il bene, tutto il bene che può avere,
0: certo.
1: perché è un uomo che merita. Io ho avuto modo di lavorarci insieme e ti posso assicurare che è una gran brava persona. Non volere bene a un uomo del genere significa veramente mettere al bando i sentimenti di un rapporto di amicizia che si può creare con una persona
0: a carattere, ma anche sentimento, come dici tu.
1: Sì, tanto, quindi gli auguro tutto il bene del mondo perché lo merita, ma soprattutto come uomo.
0: Mi chiedo, e lo chiedo anche a te, mister Izzotti, ma come ha fatto Vagnoni a accettare il Chieti Calcio? Non tanto perché il Chieti Calcio è stata sempre una grande società, adesso vive un momento difficile, appunto, vivendo un momento difficile, perché ti ci vuoi ficcare dentro?
1: Marco, io magari dico una cosa, poi tu lo sai, io non sto zitto, quindi sì. la mia. Io conosco Vagnoni.
0: Lo show è questo, sai?
1: Io lo conosco bene, lo conosco troppo bene. È una persona, come devo dire, che gli piace
0: impulsiva,
1: gli piace lo fa vedere, se dice.
0: Ho capito.
1: E allora la piazza come Chieti può anche attizzare. Lui non è stato confermato a notaresco. Io ricordo anche alcune sue dichiarazioni quando mancavano 7, 8, 10 giornate alla fine, che sinceramente poteva anche risparmiarsi, perché sono dichiarazioni che tu non puoi mettere addosso a una società. La società è libera di decidere tutto quello che vuole. Un allenatore a 7, 8 giornate alla fine, ma anche alla fine, deve dire: io ho svolto il mio lavoro, esatto. Se mi chiamerà o meno, ma comunque la ringrazio, punto, certo, finito, certo. E invece ti è messo dentro con delle dichiarazioni, mi ha confermato quello che purtroppo penso di lui, e non vorrei che lui abbia scelto Chieti perché lui pensa di meritare piazze come Chieti. Io, per l'amore di Dio, ho rispetto del lavoro che ha fatto, però se si parte da questo presupposto non si va lontano. Io, per accettare una piazza come Chieti, prima di accettarla devo capire il
0: attualmente,
1: certo, però devo capire il materiale umano che c'ha.
0: E oggi più attuale che mai c'è l'incontro definitivo dei Visani, imprenditori romani che vorrebbero acquistare il Chieti. Ma attenzione, qual è il muro? Cioè, perché non parlano chiaro all'inizio? Il muro è sempre 1,5 milioni, tu parlavi prima di milioni, no? 1,5 milioni di debito che c'è il Chieti, e quelli vanno pagati.
1: Marco, io penso che...
0: E lì si alza il muro.
1: Qui stiamo parlando, ti ricordi a Teramo quando venne quel signore, quella persona si chiama Di Matteo?
0: Sì.
1: Voglio dire, a volte si usa il calcio per un aspetto, perché poi ci sono anche questi personaggi che vanno in cerca di notorietà,
0: sì,
1: perché magari messi fuori, perché magari nessuno si rifila,
0: sì,
1: e quindi magari vogliono apparire sui giornali, sulle televisioni,
0: sì,
1: perché hanno di questo, come devo dire, di questo principio sul quale io sorrido personalmente, no?
0: Sì.
1: Però li faccio fare. Io, come dici tu, ma potrei io prendere una società che ha un debito di 1,5 milioni? Ma assolutamente no. Se sono una persona ponderata, anche se
0: no, perché se ne spendi 1,5 milioni non vuoi spendere un altro milione per rifare la squadra?
1: Ma certo.
0: E allora quanti costa in eccellenza una squadra? Scusami.
1: Ma allora la faccio fallire e me la riprendo, voglio dire.
0: È chiaro.
1: Cioè, non funziona in questa maniera per me. Quindi certo, chi si avvicina con questa cosa sul groppone, ma io credo che purtroppo va alla ricerca di notorietà. Io non vado a spendere 1,5 milioni, allora mi prendo una cosa. Questi lì, ma mi vado a prendere squadre Serie C, mi prendo tranquillamente.
0: Beh, con quei soldi lì sì, con quei soldi lì sì.
1: Certo, se considero...
0: E se vuoi visibilità con la Serie C ne è di più, se vogliamo.
1: Certo,
0: no?
1: Se io considero 1,5 milioni di debiti, più 1 milione per la squadra, sono 2,5 milioni.
0: Certo.
1: Io con 2,5 milioni mi compro la San Benedettese tranquillamente.
0: Esatto.
1: Cioè, non è il problema. E c'ho un gruppo di tifosi di 8,000 spettatori, se permetti, insomma.
0: È un po' diversa la storia, no? Vabbè.
1: Molto diverso.
0: Ed il signor del grosso della Torrese, che cosa vogliamo dire?
1: Vogliamo dire che Del Grosso è un allenatore che si sta confermando, ha fatto bene ovunque è andato ultimamente, quindi proprio ieri sera pensavo a lui, ho visto anche la partita, ha battuto un Avezzano, insomma, che sulla carta ha dei buoni giocatori, magari non è a vertice altissimo, però è una buona squadra e lui si sta confermando molto, quindi io per lui mi aspetto anche qualcosina in più il prossimo anno, però intanto in eccellenza ha fatto bene, questo sicuramente gli servirà per mettersi anche nella vetrina che può contare in futuro.
0: Siamo a due domande dal fine intervista con il nostro super ospite Mister Rizzotti. La penultima domanda riguarda il signor Di Fabio, il tuo amico Di Fabio, ne ha parlato sempre molto bene, ricordo, attenzione, anche nei momenti difficili per Di Fabio tu hai parlato, hai speso comunque parole importanti, parole positive.
1: Confermo, perché Di Fabio è un grandissimo gestore. Ieri guardavo un attimo la partita,
0: sì,
1: e vedere giocatori come Scognamiglio,
0: sì,
1: come Di Egidio, come l'ex capitano del Teramo, adesso mi sfugge il nome, se mi aiuti forse, vabbè, centrocampista, ma io parlo di caratterini non facili da gestire, e lui li fa giocare alla grande, perché io ho visto la partita, alcuni riflessi, cioè ha una gestione straordinaria,
0: sì,
1: l'ho visto lavorare sul campo.
0: Ferraioli forse?
1: No. Ferraioli, bravo. Ecco. Quindi parliamo di giocatori la cui gestione, credimi, non è semplice, perché sono ragazzi di personalità e non è facile inquadrarli.
0: Sì.
1: E questo però è una dimostrazione di quello che dicevamo prima. E sì, lui è un po' è l'Allegri di questa categoria,
0: sì,
1: in cui la gestione la fa alla grande, magari a livello tecnico-tattico non va a grandissimi lavori.
0: Qualcuno glielo racconta, allora il signor Di Fabio ha sentito Allegri della eccellenza.
1: sì, ma io lo considero così perché ha una gestione straordinaria. Lui è molto bravo, è molto capace. Poi ripeto, confermarsi in una piazza da ormai 4 anni mi pare che sta lì, e credimi non è facile. Mociano non crede che sia un ambientino tanto semplice da gestire, perché poi è una tifoseria vecchia, tra virgolette, pretenziosa, e quindi star lì e continuare a far bene non è cosa facile, lui lo sta facendo, quindi è la conferma di quello che penso di lui.
0: Ultima domanda, mister Izzotti, su Luciano Campitelli. Tu sai che è il patron presidente dell'Universal Rosetana in promozione Girone A, eh? Dunque ieri avrei voluto proprio vedere Campitelli dopo il risultato finale della partita tra Universal Rosetana Angissa Luco 1-1. Sarà arrabbiato tantissimo, anche perché l'Angissa Luco quest'anno non è che navighi in acque eccellenti, è lì a metà classifica, tendente al basso.
1: Ma io lo vorrei vedere anche oggi, sinceramente, perché magari dopo la partita la domenica si può anche gestire per non dare all'occhio, ma dopo lui io lo so come è fatto, perché poi la sera pensa e il giorno dopo si mette al telefono e comincia a rompere i cosiddetti, no? Quindi medita su come fare per cercare di fare immediatamente riprendere questa squadra. Mi viene da sorridere, perché io sono sicuro che alla fine, con le buone o con le cattive, il Roseto vincerà il campionato. Di questo ne sono convinto, perché lui si inventerà di tutto pur di raggiungere quell'obiettivo. Ce l'ha questa qualità, è inutile girare attorno al problema, e quindi io gliela riconosco, anche se a volte si pone in una condizione, per chi sta dentro, credimi, un attimino imbarazzante, dai, usiamo questa parola.
0: Allora, mentre ti ascoltavo, pensavo diciamo, sarebbe il caso di fare una trasmissione del genere in Piazza Martiri, va bene, con Pomante una parte, Zotti e anche Di Fabio, perché no, è il signor Izzotti in mezzo, che dirige l'orchestra.
1: Marco, io non ho parole, ti ringrazio davvero.
0: Guarda, no, riuscirebbe veramente, sai, perché sei molto molto preparato, usi anche le parole giuste, dai il tu a molti grossi allenatori, e per dar del tu significa che bisogna essere preparati, altrimenti poi ti mettono all'angolo.
1: Ti faccio un'altra confidenza. Con la mia compagna, che lei ha fatto lo scientifico, è dottoressa e compagnia bella, a volte, siccome mi vede anche in televisione, ascolta anche la radio, non so se sta ascoltando la radio, mi dice sempre: ma tu che vieni dall'ITI, dove hai imparato a parlare così?
0: Vedi, vedi che le donne sono un passo avanti rispetto a noi?
1: E io, sai che gli dico, un certo Marco Marco, ma è la verità, no, è anche questa verità, perché poi quando entri in queste trasmissioni e poi ne entri in altre, è lì o ti erudisci o stai fuori. Quindi voglio dire, tu mi hai messo in quella condizione lì di approfondire, di guardare, di osservare, di riascoltarmi per capire magari quella S abruzzese come la dicevo, cioè, voglio dire, devo stare attento, altrimenti che figura ti faccio
0: fare? Stai facendo un volo bellissimo che continua sempre.
1: Grazie.
0: Mister Izzotti, a lunedì prossimo. Bravo, grazie. Super bravo, complimenti.
1: Grazie, buona settimana a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie mille, ciao. Bene, è il nostro Mister Izzotti su Radio Amica International. Adesso andiamo con la musica, sigla e poi tanta buona musica fino naturalmente alle ore 11, poi la pubblicità e poi torniamo con la musica. La musica si intende le hit dell'autunno 2026. Radio Amica, sempre all'ordine del giorno. Ciao a tutti, grazie.

Ascolta il passo dell'ospite, arriva l'ospite a Radio Mica, c'è l'ospite, facciamolo accomodare, l'ospite.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ehi, Walaki, che tal?
1: Non sarà la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverno e estate un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri lo affanno. L'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che son desole. So che un posto che sogno e non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai visto?

amore, se il party è finito, so che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprilla come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmi, uno sguardo solo, baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: vista.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Arredamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

Oh mamma. Divent, l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh mamma.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico.

quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora voglio

prenotazioni in servizio al 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Nero di Seppia, stasera che sera, al Nero di Seppia in via Trieste 159, Giulia Novalido. Vi aspettiamo per i crudi. Chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Complimenti. Vabbè, dunque, Radio Domenica Show, tra domenica 18 di ottobre, dalle ore 10.15 in poi. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigliere architetto, immobili per una scelta importante, proprio casa. La Radamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Monte Silvano, Sametto del Tronto. E lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Vediamo? Adesso vediamo subito invece la musica. Da oggi le hit dell'autunno 2026, i nostri super festival del momento, Festival della Poesia Italiana. Partecipare è molto molto semplice. Andiamo con la raccolta porta a porta, lunedì 12, stasera va all'Organico, questa sera Organico, e poi ancora Notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. E andiamo anche con la web radio all'indirizzo radiomicainternational.it. Stai con noi e portaci in ogni parte del mondo con te. Grazie e buona giornata a tutti.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti. Bene, da parte di Marco Marco, giovedì 12 ottobre 2026, San Serafino, il segno più del giorno, il segno del toro. Parleremo più tardi di queste notizie. Papa Leone dice un nodulo, mi opereranno questa settimana. Il mondo è in apprensione, annuncio all'Angelus, tra pochi giorni servirà un intervento al polmone, già da domani dovrebbe essere appunto al Policlinico Gemelli. E ancora Trump, tregua energetica, ma non è vero niente, perché Mosca attacca ancora Mosca unite nel dire no. Zelensky dice io non ne so nulla, il Cremlino nega, sono le sparate di Trump che non ne azzecca più una. Houthi sta facendo soltanto danni grossissimi, ha scatenato una guerra che ha portato soltanto al rincaro del diesel, della benzina, che ha portato adesso non si sa ancora perché come andrà a finire, perché comincia a scarseggiare, anche perché l'Ucraina abbatte tutte le strutture energetiche in Russia, e ciò significa che non può essere esportato il diesel che Trump vorrebbe. Houthi, altre bombe sull'Arabia, gli USA pensano un intervento, Riyadh colpisce l'aeroporto di Sana'a, insomma è stato sempre lui, sempre Trump a risvegliare un po' la guerra in tutti. I chirurghi lanciano l'allarme, in Italia siamo sempre meno, pochi sostituti per i pensionati, nessuno che vuol fare più il medico. Sulla Rai, su Rai 1, il 18 ottobre, il genio di Gervaso e le sue massime diventano anche un film. Il segno più del giorno, il segno del toro. Bene, di tutto questo e altro parleremo più tardi, adesso andiamo con primissima. Diamoci subito una botta d'energia con la musica di Radio Amica. Da oggi arrivano le hit dell'autunno 2026. Perfetto, la notte è fatta per amare e sognare. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica International sempre arriva la novità musicale, tutti i giorni novità musicale del momento. Adesso invece con Super Mario Pizzeria andiamo con la massima del giorno, sentiamo un po', prego, vai. Cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi. E siamo subito, signori, alla massima del giorno, che poi è questa. Dunque, per avere successo nella vita non possiamo avere un atteggiamento passivo davanti agli ostacoli, dobbiamo affrontarli con grande decisione. Bene, dunque, scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Dunque, anno accademico 2026-2027, insomma, per dirlo in breve, se vuoi imparare a fare musica, a suonare tutti gli strumenti e a cantar bene, 346 04 009 72. Columbus, ristorante solo a base di pesce, Lungomare Spalato 10, Lungomare Spalato 10 Giulianova, il locale che conoscete già, quello grande e accogliente, la vera cucina di mare dal 1992, al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi, ristorante Columbus. E ancora su Radio Amica Internazionale, tutti i giorni Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco, signori, con il Caffè 900 in galleria arriva il momento di notizie ed evidenza, prego. 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili.
2: Ok, bene, vediamo le notizie in evidenza. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910. Lardamente in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora la canzone più della settimana, e oltre alla settimana, Al mio paese di Serena Brancale, per ancora qualche giorno, poi si cambia. Vabbè, dunque allora, Radio Micro Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma là, tra poco il meteo, signori, e poi a seguire il notiziario del giorno da Radio Micro Internazionale. Arriva anche Top Clean, sentiamo, prego.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene, bene. Dunque andiamo ancora avanti. Veniamo subito al momento riservato al tempo, che farà una circolazione presso un'aria. Si approfondisce sulla regione Abruzzo, determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento nel pomeriggio. Dunque, venti deboli. Zero termico intorno ai 2800 metri, mare da poco mosso a mosso. Le temperature: L'Aquila più 11 più 20, Sulmona più 13 più 19, Pescara più 15 più 21, Chieti più 13 più 19, Teramo più 14 più 20, Genova più 16 più 19, Roccaraso più 8 più 14, Martinsicuro più 17 più 20, San Benedetto del Tronto più 17 più 19. Siamo arrivati al 12 di ottobre 2026. Quindi siamo arrivati esattamente al giorno numero 285. Alla fine mancano 80. Il sole è sorto alle 7:08, a tramontare stasera alle 18:25. Bene così. Bene, signori, ci siamo. È arrivato il momento del notiziario del giorno da Radio Micro Internazionale. Bene, due cose importanti subito e poi il notiziario. Vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Micro Internazionale, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica International, in questo lunedì 12 ottobre 2026, San Serafino, il segno pipì del giorno, il segno del toro. Andiamo subito con le notizie più importanti che abbiamo. Parliamo del Santo Padre, il mondo in ansia per Papa Leone, ha un nodulo al polmone, tra pochi giorni l'operazione al Gemelli di Roma. L'annuncio del Papa durante l'Angelus in Piazza San Pietro, l'intervento già in settimana, il ricovero durerà almeno 7 giorni. La comunicazione di Prevost, valore della trasparenza, il segno di Giovanni Paolo II. Il nodulo è stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Vi ringrazio per la vicinanza spirituale, mi affido alla vostra preghiera. Sul sagrato della Basilica, lo stupore, la paura dei fedeli, il policlinico Gemelli torna protagonista nella vita del Vaticano. L'intervento immediato, decisione rassicurante, luminare di chirurgia toracica, l'operazione durerà 2 ore, sarà mini-invasiva, la degenza durerà 5-10 giorni, dopo 2 settimane potrà riprendere la sua attività normalmente. Il problema di salute è scoperto quasi per caso dopo il viaggio in Francia. I medici hanno optato subito per la sala operatoria. E ancora, di solito non ci sono sintomi, il nodulo polmonare viene individuato nel corso di normali controlli che si fanno. E ancora andiamo avanti, terapia e convalescenza, incognite del viaggio tra Argentina e Uruguay. Il ricovero di Leone impone di valutare i prossimi appuntamenti, sarà determinante il parere dei medici sulle trasferte ad Assisi per il 27 ottobre e in Sud America dal 6 novembre. Dubbi organizzativi sull'Angelus di domenica a San Pietro dal balcone del Gemelli, come Giovanni Paolo II e Francesco. Le due nomine prima del ricovero per assicurare stabilità alla curia, scelti il decano del collegio cardinalizio e l'arciprete di San Pietro per cominciare l'atteso ricambio generazionale. E ancora, quando il pontefice porta la croce, nel corpo debole la forza dei papi. Da Wojtyła malato alla sedia a rotelle di Bergoglio, i successori di Pietro non nascondono più la propria fragilità e smontano la retorica di uomo forte di tanti leader mondiali. Giovanni Paolo II, con la voce spezzata e il corpo tremante, si oppose da solo all'invasione dell'Iraq. Gli auguri di Mattarella della Premier Meloni, il popolo italiano vicino a Papa Leone. Messaggio anche da leader democratici all'Islam, il sindaco Gualtieri, le esprimo grande affetto a nome della città di Roma. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Ucraina, giallo sul cessato il fuoco, dice Zelensky, non ne sappiamo niente. Per Trump è scattata la tregua energetica, ma Zelensky e Putin non sanno nulla e dicono no. L'annuncio della Casa Bianca cade nel vuoto. Vladimir, non ne sapevo nulla, il Cremlino non accetta. Gli 007 a Mosca vuole uccidere i vertici della difesa europea. In Polonia sventati gli attentati al premier e a un ministro. Nonostante l'annuncio del tycoon, continuano i raid su siti energetici. Il diesel russo per frenare i rincari divide i repubblicani, pronto una legge per bloccare le importazioni. Diesel, la corsa dell'Asia alle scorte, annulla l'effetto dei rilasci del G7. Le riserve globali sono ai minimi storici e lo spazio da sfruttare prima di arrivare al limite massimo è pochissimo. Dopo le raffinerie e i data center, bombe sull'economia digitale, l'Ucraina sta prendendo in mira la struttura di Yandex, la Google russa. La scorsa notte l'ultimo attacco, caos nella federazione per servizi in tilt. Danneggiati versi supercomputer, i militari ora sono preoccupati per le banche e la telefonia. L'azienda costretta ad ammettere di essere in difficoltà, diverse nostre attività sono state sospese per l'attacco degli ucraini, che adesso, oltre ad attaccare le basi del petrolio russo, naturalmente attaccano anche i data center. Nuovi attacchi UTI in Arabia, Riyadh colpisce lo scalo di Sana'a, gli USA pronti a intervenire. Ancora missili sul terminal della capitale saudita, colpiti anche l'aeroporto di Dammam e 2 impianti petroliferi di Aramco. Trump valuta l'azione militare contro i ribelli in Yemen, nello Yemen. L'Europa condanna l'aggressione del gruppo armato, il Pakistan, terrorismo efferato. Bin Salman cerca di convincere Washington a unirsi all'offensiva per fermare l'avanzata della milizia sciita. Volevo ricordare al signor Trump che quando parte per una guerra la deve finire, altrimenti non deve fare 3 giorni di guerricciola e poi se ne va bene, perché scatena tutta la regione, come sta avvenendo adesso. Addirittura sono venuti fuori anche questi qui, gli UTI, va bene, che stanno attaccando l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita che risponderà è un macello. E allora, signor Trump, non deve mettere in difficoltà tutto il mondo. Se fa una guerra, parte con l'Iran, la deve finire, magari andando a prendere i capi direttamente a Teheran. Ecco, allora sì che la guerra l'hai vinto, qui non hai vinto niente, anzi hai fatto soltanto caos, hai creato un caos senza precedenti. E ancora, Tajani non cede alla Lega, Forza Italia vuole Milano, do io la linea del partito, ma il Carroccio insiste primarie per il candidato sindaco. Donzelli e Vannacci, non faremo mucchiate per vincere. Elisline, avviso a Conte, alle urne andiamo uniti, non faremo come nel 2022. Il leader del Movimento 5 Stelle chiede a Elli garanzie politiche su Renzi, ma i democratici replicano, ognuno dà assicurazioni solo per sé. Casini intanto annuncia il suo addio al Parlamento, Ferdinando Casini, dopo 44 anni non mi ricandiderò, il grazie a lui anche di Alice Line. Dunque, vediamo adesso invece alle altre notizie che abbiamo. Pensioni, 15 miliardi in più nel 2027, Forza Italia fisco di favore per i giovani. Sugli assegni pesa l'adeguamento all'inflazione galoppante, il leader di Forza Italia Tajani chiede la no tax area per gli under 35 e una tassazione tra il 5 e il 10%. Oggi l'audizione del ministro Giorgetti, il PD annuncia il no allo scostamento, domani il documento programmatico in Consiglio dei Ministri. E ancora, vediamo un'altra notizia, intanto c'è una bozza, Unione Europea, ok dei 27 alla proposta di bilancio, via il negoziato. Monte Paschi di Siena, parliamo di banche, arriva il Consiglio dopo il rilancio di Intesa e il no dei soci alle OPS, convocato per oggi il CDA straordinario del Monte Paschi di Siena per fare il punto della situazione in vista dell'assemblea del 29 ottobre, attese le indicazioni di voti dei proxy per i fondi. E ancora, un tetto annuo a 350.000 auto per import dalla Cina. Arriva questa decisione, finalmente ci hanno pensato, altrimenti venivamo invase dalle macchine cinesi che poi non sono di grande qualità, diciamo francamente. Vabbè, poi però in Italia noi compriamo di tutto e vai. Allora, voglio dire la stessa cosa, tra le macchine italiane tipo, che so, la Fiat, la stessa Panda, la grande Panda, la Pandina, eccetera, ma anche altre macchine, no? Voglio dire, le macchine cinesi, beh, insomma, c'è un divario enorme. Cioè, noi abbiamo più contezza dell'etica della stessa auto, chiaramente della bellezza, lasciamo perdere, siamo avanti in tutto e poi però scegliamo le macchine cinesi, vabbè. Minicar, setaccio, e poi ci lamentiamo se le nostre aziende chiudono, va bene. Minicar setaccio, 40 telecamere, non ha mai lasciato il quartiere. Roma, Rissa Polizia, scientifica lavoro su video per rintracciare i due aggressori che hanno aggredito diversi passanti a Monteverde. Si stringe il cerchio sull'auto nera. Si pensa che i ragazzi abitino nella zona, verifiche sulla denuncia del furto di una vettura uguale a quella del Blitz. Napoli perde il bimbo e muore dopo le dimissioni dell'ospedale. Si tratta di Greta Starita, 33 anni, napoletana. La 33enne è stata rimandata a casa dopo gli esami per un dolore linguine, la procura indaga per omicidio colposo. E ancora, sanità a corto di chirurghi, siamo sempre di meno. L'allarme al congresso della Società Italiana di Chirurgia, il presidente Docimo, non riusciamo più a sostituire chi va in pensione e i cittadini scondono i disagi. Tra i primi 1000 candidati che hanno scelto una scuola di specializzazione, solo 3 hanno optato per la nostra. E ancora, andiamo con la pagina locale, conto svuotato ancora con un falso messaggio, geometra derubato di 15.000 euro, nuovo caso a Teramo. Il professionista ha finito nel mirino dei truffatori dopo aver risposto a una finta email dalla banca e i cybercriminali hanno agito facendo un centinaio di transazioni online in pochissime ore. Forse l'ordine e banche raccomandano di non rispondere a richieste di credenziali. Il trend di crescita conferma in maniera preoccupante come sia una delle frontiere più avanzate dei cybercriminali, conti svuotati in poche ore con piccole transazioni e a raffica. L'escursionista ferita, soccorsa sul Gran Sasso, una donna di 34 anni si fa male a casa, ad una caviglia, scusate, durante una passeggiata, viene recuperata con l'elicottero. E ancora andiamo avanti con l'altra notizia, aiuti in strada per i bisognosi, riparte il progetto del Comune Teramano, tempi brevi per la pubblicazione dell'avviso di capo di coprogettazione con associazioni di volontariato, l'assessora di Padova, vogliamo portare i beni di prima necessità e intervenire concretamente. Schianto in scooter a San Nicolò, un ferito lieve, dunque rinzia lo scooter che per causa ancora in corso di accertamento si è schiantato contro una macchina in sosta, un uomo di 45 anni ieri pomeriggio è finito al pronto soccorso flusso del Mazzini per traumi. Nuovo blackout in 230 senza correnti, corrente, per oltre 4 ore, interruzione elettrica in contrada a mezzanotte, Sardinara e Villa Romita. Un altro blackout elettrico, ancora disagi per i cittadini in molte contrade e frazioni teramane, è successo ieri pomeriggio con un'interruzione durata 4 ore. A rimanere senza corrente sono state circa 230 utenze, dislocate tra contrada Mezzanotte, Bivio Miano, Sardinara, Villa Stanchieri, contrada Collecchio, Villa Romita. L'interruzione è scattata intorno alle 14 e si è conclusa dopo le 18. E ancora Business Day, imprese, mercato globale, incontro alla Camera di Commercio col messaggio del ministro Tajani, l'export è in aumento. Nuovo centro culturale, via con applausi e musica, inaugurato il MACU a Martinsicuro, prende il posto all'ex cinema Ambra, chiuso da 50 anni. Melozzi dirige il concerto di apertura, il sindaco Magnoni, un polo per gli eventi. Da cinema agli anni 40, moderno spazio dedicato all'arte e alla cultura, nasce così il MACU a Martinsicuro. Madonna della Pace a Dancarano, parte la festa, celebrazione e dibattiti fino a domenica per il trentennale del restauro. Carabinieri visita Coronella, il capitano Nania incontra i vertici della sezione locale dell'associazione, incontro l'arma a Coronella nei giorni scorsi nella sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri, capitano Francesco Anania, comandante della compagnia Carabinieri Alba Adriatica, ha incontrato il presidente della sezione di Coronella Carabinieri ausiliare Piero Giancola. E ancora veniamo alle altre notizie che abbiamo prima di passare alla pagina dello sport. Urbanistica scatta l'allerta, stoppa le speculazioni. Giulianova è il cittadino governante, porta in consiglio comunale proposte per il nuovo piano. Oltre a edificazioni servono spazi per sport e cultura, le scelte vanno condivise. Un pasticcere teramano, Stefano Donofrio, protagonista in TV a Boss in Incognito, con appunto la Lamborghini. Dunque, allarme amianto, area bonificata dopo denuncia di ad alta voce, concluso l'operazione a Teramo per rimuovere i frammenti di via Marcozzi. E ancora andiamo avanti, zona commerciale di Roseto, zona commerciale parcheggi, l'apertura entro metà dicembre, affidato l'incarico per collaudare l'opera di urbanizzazione nell'area ex Deustacchio da rilanciare, ci saranno un discount, altri negozi e 80 posti auto, rotonda su statale 150 per smistare il traffico. Chiude per tre notti lo svincolo della 14, chiude per tre notti lo svincolo dell'autostrada da 14 a Roseto lungo la carreggiata nord, il blocco scatterà da domani. Dunque a Roseto sempre patto tra Lega, Udc e Forza Italia, avanti uniti per le comunali. Andiamo adesso chiaramente al gran finale, prima di passare allo sport. Ferito a sangue a Pescara, tentato omicidio, terrore a Porta Nuova, fugge nel supermercato, giovane aggredito a colpi di bottiglia in strada, il vigilante chiedeva aiuto con un filo di voce, la polizia arresta una quarantenne, perché è stata una donna che ha preso a coltellate il giovane. E ancora signori, veniamo allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno, cominciamo subito allora dalle notizie di altri sport che non il calcio. Allora cominciamo dalla Formula 1. Antonelli mette le mani sul mondiale, il pilota azzurro arriva terzo dietro Verstappen e Leclerc, tra due settimane in Texas sarà il primo match point, ma Kimi Antonelli si avvicina sempre più al mondiale. A Singapore ha vinto Verstappen davanti a Charles Leclerc su Ferrari, al terzo Antonelli Mercedes, al quarto Lando Norris, al quinto Piastri, al sesto Hamilton. In classifica generale Antonelli ha 340 punti, Russell 238, mentre Hamilton ne ha 229. Prima della MotoGP, Kimi, io campione già ad Austin non ci credo, completiamo l'opera, dice Kimi Antonelli, che in giovanissima età riesce a vincere, a diventare campione del mondo di Formula 1. Beh, insomma non è da tutti. MotoGP, Bezzecchi vince in Indonesia e ora torna in corsa corsa anche per il titolo. Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Indonesia, riapre la corsa per il mondiale piloti di MotoGP. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika, firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Vince Bezzecchi davanti a Fernandez e Jorge Martin. In classifica mondiale piloti, Jorge Martin a 355 punti, Marc Marquez 353, Bezzecchi 309. Pensate un po', sono molto molto vicini. Va bene, dunque, allora veniamo adesso invece subito ai risultati del campionato di calcio. Ricordo che domani torna la Coppa dei Campioni, parliamo tra poco. Dunque, risultati della Serie A: Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0, Como-Roma 0-0 con l'espulsione di Malen nel primo tempo, Lazio-Monza 3-1, Lecce-Bologna 1-2, questa è una sconfitta che davvero fa male a Lecce, va bene. Poi ancora Sassuolo-Milan 1-1, Cagliari-Juventus 1-1, Atalanta-Venezia e poi Torino-Udinese. Prossimo turno si riparte il 16 con Frosinone-Sassuolo, poi il 17 Venezia-Napoli, Bologna-Inter, Roma-Genova e poi il 18 Udinese-Lecce, Fiorentina-Como, Milan-Atalanta, Juventus-Lazio e il 19 di ottobre Monza-Cagliari-Parma-Torino. Ricordo che il super cannoniere della Serie A è Malen della Roma con 6 reti. In Serie B, tra gli altri risultati, la Sampdoria che perde ancora ad Avellino 4-1, questa è pesante questa sconfitta, il Palermo che vince questa volta ad Empoli 4-2, pareggia l'Ascoli, va bene, e vince, torna a vincere il Pisa a Vicenza e si avvicina sempre più in classifica ai primi posti. E ancora andiamo avanti, classifica Palermo 16 punti, Mantova 14, Modena 13, Sudtirol 12 e Ascoli 11. Tra le altre cose da ricordare, diciamo pure che il Modena col vecchietto Belotti, il centravanti, ieri ha vinto una partita all'ultimo secondo contro il Verona, Verona che è sempre più in fondo alla classifica, quota 7 punti. Dunque dicevamo del Modena che con questo risultato chiaramente riesce a prendersi la terza posizione in classifica di Serie B. In Serie C il Pescara gioca stasera alle 20:30 contro il Guidonia, mentre il Pineto, partita sospesa con la Reggiana, a 18 minuti al termine vinceva per 2-0 sulla Reggiana e dovrà rifarsi subito. Va bene, poi ancora le prossime partite. Il Pescara giocherà ancora in casa con lo Stiamare, mentre il Pineto andrà a giocare contro la Pianese. Va bene, dunque andiamo ancora avanti e veniamo adesso invece al racconto della giornata. E siamo arrivati alla Lazio che vola e resta in vetta. Roma e Como a secco di gol, tra Gasperini e Fabregas finisce 0-0, pareggiano anche Milan e Juventus. La rivincita di Gattuso: del mio lavoro la gente ne si ricorda solo le cose negative, ma c'è del buono. Quando non vinciamo, la rabbia di Amorim del Milan, non sono soddisfatto, dobbiamo migliorare. Ma devo dire la verità su queste partite. Allora, Spalletti che se la prende con Pisacane, l'allenatore del Cagliari, che perdeva tempo, diciamo, il Cagliari, i suoi giocatori. Allora, io vorrei dire a Spalletti, caro Spalletti, prima di arrabbiarti devi pensare però che la tua Juventus gioca un calcio così brutto che non si era mai visto prima. Attualmente non è che le tue squadre, non ho detto che le squadre di Spalletti giocano sempre malissimo, no, ho detto che in questo momento, dall'inizio del campionato, che la Juventus di Spalletti di quest'anno gioca malissimo, malissimo. Ecco, allora prima bisogna cominciare a giocare meglio, va bene, e poi si vedrà. Dunque, e poi che dire ancora? Sassuolo Milan, Milan non mi piace per niente, gioca male. Amorim può dire quello che vuole, ma non ci siamo. Dunque, il Lecce che perde in casa con Bologna, questo significa, tra le altre cose, che adesso dovrà rimboccarsi le maniche, perché il Lecce in questa partita con Bologna almeno doveva pareggiarla, perché il Lecce deve salvarsi. Così come facciamo? Vabbè, allora del Gallo Belotti che trascina il Modena ne abbiamo già parlato, va bene. L'Atalanta gioca stasera, va a caccia di punti, Torino-Udinese cercano il rilancio. L'Atalanta che sfida il Venezia, ne abbiamo parlato ieri nel corso del Radio Domenica Show. È un Venezia che a me piace tantissimo come gioca, Stroppa fa giocare la squadra in modo veramente eccellente, però i punti non vengono e il Venezia è ancora quota zero. Coppa dei Campioni, attenzione, perché domani martedì ore 21 Inter Club Bruges, mentre c'è anche Villarreal Napoli, e mercoledì alle 18:45 il Como. Andiamo ancora avanti e andiamo subito, scusate, con la Serie C. Pescara, sospiro di sollievo. Fiorillo, c'è per il Guidonia, tornerà a parare per il Pescara. Confermato il 4-3-3 con Merla che scalpita dalla panchina. Dunque, poi ancora Pineto, obiettivo difendere il risultato. Dopo l'interruzione del match sul 2-0 sulla Reggiana, ultimi 20 minuti da rifare con la Reggiana, da completare più che rifare, da completare, va bene. Allora, andiamo adesso con la Serie D. L'Aquila piega la Sant'Egidiese e rimane in vetta, devo dire con pieno merito. Hanno il loro bomber che si chiama Sparacello, apre una potenza di Sparacello dalla distanza, poi dal Cason trova il pari momentaneo per la Sant'Egidiese. Bondioli firma la rete decisiva. E ancora Andreucci fa il pompiere, manteniamo la calma, censori, complimenti agli avversari perché sono veramente forti, così dice il mister della Sant'Egidiese. E ancora Teramo, tutto in due minuti per battere il Trastina. Marcanato e Carpani in gol nel primo tempo sigillano la trasferta in Umbria. Ora tocca al Teramo, il momento sì dei biancorossi dopo le due vittorie di fila in campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia. Pomante, allenatore del Teramo Calcio, dice poche squadre verranno a vincere qui. Pomante salta la prestazione dei suoi, noi in campo col giusto atteggiamento. Veniamo adesso a Genova ancora, perché sentire il risultato sembrerebbe che il Genova non sia mai esistito e che l'Ancona ha vinto facile. Invece la partita è andata esattamente così, che il Genova ha fatto la partita per 90 minuti, l'Ancona ha fatto due gol e ha vinto la partita. Questo è Del Zotti: abbiamo perso e non so come sia successo. Ecco, quello che dice Del Zotti è vero e naturalmente fotografa un po' anche la situazione in campo, cioè il Genova che gioca 90 minuti sempre, mentre l'Ancona riesce a fare due gol, succede così. Intanto una telecronista di Ancona ospite ferita nella tribuna stampa appunto a Giulianova. Un tifoso del Giulianova con un pugno sfonda la cabina, il vetro della cabina dove era l'anconetana giornalista Silvia Trillini. Un tifoso giuliese ha colpito con un pugno il vetro che mi è caduto addosso, ricoverato all'ospedale di Giulianova e poi dimessa dopo un po'. Dunque, in classifica l'Aquila 17 punti, Teramo 16 insieme al Foligno, Ancona 14, Senigallia 13, Lottaresco 11, Lanciano, Termoli, Atletico Ascoli e Fossombrone 10. Domenica prossima c'è il Genova che naturalmente va a giocare a Foligno, mentre il Teramo riceve il Termoli, la Sant'Egidiese riceve Senigallia. Perfetto, bene, queste sono le partite. L'eccellenza, i risultati: Celano Francavilla 6-0, Chieti Becicolupo Vasto 0-2, Fucenze Pontomano 0-1, Montorio Montesilvano 1-1, Mosciano Vigliana 2-0, Provasto Cupello 2-2, San Giovanni Teatino Rositana 2-1, San Salvo Delfino Cui Pescara 1-2, Torrese Vezzano 3-0. Continua, dicevamo, la grande appunto del Roseto Basket, scusate, va bene, che vince ancora. Va bene signori, stop con il notiziario, adesso andiamo con gli appunti di Radio Mica International. Sentiamo un po', prego regia, vai. Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Gli appunti di Radio Mica International, dunque da oggi arrivano le hit dell'autunno 2026 come le nuove canzoni su Radio Mica International. Abbiamo fatto poker ai nostri angolini musicali che non hanno uguali, di la disco dance, la canzone più della settimana, ossigeno puro, la parte orchestrale e il disco novità. Insomma, tutti i giorni siete come dire serviti. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 18 di ottobre 2026 dalle ore 10:15 in poi. Notizie riservate, ci siamo, prima però arriva il momento della scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, prego. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
2: Allora andiamo avanti con notizie riservate. I nostri festival del momento, Festival della Poesia Italiana, dove partecipare è molto molto semplice. Ristorante Arecchino da Sante, sulla base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, Residence Tortorella. Riapriamo, siamo in vacanza, riapriamo a fine ottobre. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E ancora andiamo avanti con la raccolta porta a porta, oggi lunedì 12, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. Tra poco signori la fortuna con i nostri super festival. E allora sentiamo un po' prima una cosa importante e poi subito la fortuna, si torna a giocare domani sera, vai.
1: 47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro inoltre il 7 gennaio 2027 massimo due poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027, ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Mica International, scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!
2: E allora, prima di passare alla fortuna, ricordo che

0: 89, numero giorni 39, Superstar 41. Si riparte domani sera con jackpot che si avvicina moltissimo a quota 40 milioni di euro. Niente male, davvero. Perfetto, domani vediamo i numeri in tal senso. Vabbè, allora andiamo avanti con le farmacie di turno. Tra poco, prima arriva a Casa del Fico, sentiamo un po', attenzione, vai, prego.
1: Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti chiaramente con il momento riservato alle farmacie di turno. Teramo Città, Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi e questa notte fino a domani mattina ore 9. A Moscele Bellante Morelli, Bellante Paese, ad Atria Picella, a Pineta Silvi di Febo, a Giulianova Farmacia Comunale, in Valvirata Talamonti, Martin Sicuro, a Tortora, Tortora a Dancarano, Farmacia Comunale Corropoli, a Rosetto Candeloni sulla Via Nazionale, a Castilenti, Farmacia Disidoro, a Castella Isola Corinti, Colledara, a Montorio Esposito, Pietro Camela, a Teramo Città, Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9. Domani è martedì. Siamo arrivati alle super classifiche del giorno con Sosta Gustosa. Dunque, intanto vi ricordo che il prossimo anno, l'9 luglio 2027, Radio Amica inizia il suo cinquantenario. Complimenti!
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora con una classifica speciale quest'oggi. Quale squadra ha più tifosi in Italia? Al primo posto la Juventus, davanti all'Inter, al terzo il Milan, al quarto il Napoli, al quinto la Roma, al sesto la Fiorentina, al settimo il Cagliari, all'ottavo la Lazio, al nono l'Atalanta, al decimo il Torino. Juventus, Inter, Milan e Napoli sono le squadre che hanno più tifosi in Italia. Pensate un po', classifica al solito special qui da Radio Amica International. Va bene signori, chiudiamo primissima con l'oroscopo, programma in televisione, le comunicazioni di servizio e naturalmente due cose importanti. Prima è subito l'oroscopo, vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte.

0: Monte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene, dunque andiamo avanti signori con l'oroscopo di oggi lunedì 12 ottobre 2026. Ariete, Marte, il pianeta che ti governa, è coinvolto in una configurazione complessa e tesa che sprona la tua impulsività. È il momento di far valere quello che ti ha insegnato. Toro, non hai altra scelta che iniziare la settimana investendo tutte le tue energie, perché la sfida del lavoro ti propone una chiaramente non tollera mezze misure. Gemelli, nell'ambito del lavoro c'è molta carne al fuoco, sarà importante evitare atteggiamenti troppo insistenti e far prova della tua sottigliezza. E ancora segno del cancro, congiunzione della luna con Mercurio e Venere nel settore legato all'amore, che annuncia una giornata particolarmente ricca a livello sentimentale. Leone, oggi è come se ti trovassi a camminare sul filo del rasoio in una situazione che richiede da parte tua una gestione molto attenta e sottile delle tue reazioni. Vergine, puoi sentirti preso di mira da mille sollecitazioni diverse che alimentano una emotività insondabile che tu stesso non sai decifrare. Vediamo la bilancia, la configurazione sembra volerti mettere in guardia dalle decisioni troppo precipitose e avventate in materia economica, e evita di assecondare tutto quello che è frutto di impulso emotivo. Scorpione, la triplice congiunzione di luna, Mercurio e Venere nel tuo segno agisce come una sorta di evidenziatore nelle emozioni che ti attraversano. Sagittario, la giornata ti invita a rallentare leggermente la tua velocità in modo da poter cogliere quello che avviene attorno a te. Siamo al Capricorno, sei più sollecitato del solito dagli amici e da persone con cui condividi qualche progetto, ma questo avviene in maniera un po' disordinata. Acquario, la settimana inizia con una certa tensione che mette alla prova la tua tenuta sul lavoro di fronte a responsabilità e decisioni che possono anche richiedere una tempestività. Pesci, per finire il lavoro ti trovi a fare i conti con delle dinamiche piuttosto complicate che tendono a dare origine a polemiche anche accese che non ti riguardano direttamente. Bene, tutto per oroscopo, andiamo avanti adesso invece con i programmi in televisione stasera. Su Rai 1 abbiamo alle 21.30 i casi Teresa Battaglia, su Rai 2 l'appuntamento con Formidabile Spettacolo, su Rai 3 lo stato delle cose attualità, su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Grande Fratello VIP, su Italia 1 Retribution Film, sulla 7 La Torre di Babele, su TV8 Assassino, su Oriente Express, su Tele9 Little Big Italy. E poi per finire, per chi ama i film western, su Rai Movie Canale 24 per qualche dollaro in più, chiaramente. Prego. E chiudiamo adesso invece

Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute. Ci odieremo con una goccia

che riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

0: alla De Mica International. Tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sandro al telefono 085 800 75 46. Siamo sempre noi. Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San... Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

47° Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con il vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione, pulizia interna del motore. Oscidro, notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione, e in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio. Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Di Paolo Arredamenti, Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sandro al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi.

L'Italia è appena quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha

Ci rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: festa.
1: A Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, a Bellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

47° Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite col vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-65-64507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzata a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti. Bene, da parte di Marco, giovedì 12 ottobre 2026, San Serafino, il segno più del giorno, il segno del toro. Parleremo più tardi di questa notizia. Papa Leone dice un nodulo, mi opereranno questa settimana. Il mondo è in apprensione, annuncio all'Angelus, tra pochi giorni servirà un intervento al polmone, già da domani dovrebbe essere appunto al Policlinico Gemelli. E ancora Trump, tregua energetica, ma non è vero niente, perché Mosca attacca ancora Kiev. Mosca unite nel dire no. Zelensky dice io non ne so nulla, il Cremlino nega, sono le sparate di Trump che non ne azzecca più una. Houthi sta facendo soltanto danni grossissimi, ha scatenato una guerra che ha portato soltanto al rincaro del diesel, della benzina, che ha portato adesso, non si sa ancora perché come andrà a finire, perché comincia a scarseggiare, anche perché l'Ucraina abbatte tutte le strutture energetiche in Russia, e ciò significa che non può essere esportato il diesel che Trump vorrebbe. Houthi, altre bombe sull'Arabia, gli USA pensano un intervento, Riyadh colpisce l'aeroporto di Sana'a, insomma è stato sempre lui, sempre Trump a risvegliare un po' la guerra in tutti. I chirurghi lanciano l'allarme, in Italia siamo sempre meno, pochi sostituti per i pensionati, nessuno che vuol fare più il medico. Sulla Rai, su Rai 1, il 18 ottobre, il genio di Gervaso, le sue massime diventano anche un film. Il segno più del giorno, il segno del toro. Bene, di tutto questo e altro parleremo più tardi, adesso andiamo con Primissima. Diamoci subito una botta d'energia con la musica di Radio Amica. Da oggi arrivano le hit dell'autunno 2026. Perfetto, la notte è fatta per amare e sognare. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica International sempre arriva la novità musicale, tutti i giorni novità musicale del momento. Adesso invece con Super Mario Pizzeria andiamo con la massima del giorno, sentiamo un po', prego, vai. Cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi. E siamo subito, signori, alla massima del giorno, che poi è questa. Dunque, per avere successo nella vita non possiamo avere un atteggiamento passivo davanti agli ostacoli, dobbiamo affrontarli con grande decisione. Bene, dunque, scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Dunque, anno accademico 2026-2027, insomma, per dirlo in breve, se vuoi imparare a fare musica, a suonare tutti gli strumenti e a cantar bene, 346 04 009 72. Columbus, ristorante solo a base di pesce, lungomare Spalato 10, lungomare Spalato 10 Giulianova, il locale che conoscete già, quello grande e accogliente, la vera cucina di mare dal 1992, al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi, ristorante Columbus. E ancora su Radio Amica International, tutti i giorni ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco, signori, con il Caffè 900 in galleria arriva il momento di notizie in evidenza, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili.
1: Ok, bene, vediamo le notizie in evidenza di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910, largamente in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora la canzone più della settimana, e oltre alla settimana, Al mio paese di Serena Brancale, per ancora qualche giorno, poi si cambia. Vabbè, dunque allora, Radio Micro Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma là, tra poco il meteo, signori, e poi a seguire il notiziario del giorno da Radio Micro Internazionale. Arriva anche Top Clean, sentiamo, prego.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, bene. Dunque, andiamo ancora avanti. Veniamo subito al momento riservato al tempo che farà. Una circolazione presso un'aria si approfondisce sulla regione Abruzzo, determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento nel pomeriggio. Dunque, venti deboli, 0 termica intorno ai 2800 metri, mare da poco mosso a mosso. Le temperature: L'Aquila più 11 più 20, Sulmona più 13 più 19, Pescara più 15 più 21, Chieti più 13 più 19, Teramo più 14 più 20, Genova più 16 più 19, Teramo, scusate, Roccaraso più 8 più 14, Martinsicuro più 17 più 20, San Benedetto del Tronto più 17 più 19. Siamo arrivati al 12 di ottobre 2026, quindi siamo arrivati esattamente al giorno numero 285. Alla fine mancano 80. Il sole è sorto alle 7:08, a tramontare stasera alle 18:25. Bene così. Bene, signori, ci siamo. È arrivato il momento del notiziario del giorno da Radio Micro Internazionale. Bene, due cose importanti subito e poi il notiziario. Vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Micro Internazionale, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene così, dunque, all'ascolto di Radio Amica International, in questo lunedì 12 ottobre 2026, San Serafino, il segno pipì del giorno, il segno del toro. Andiamo subito con le notizie più importanti che abbiamo. Parliamo del Santo Padre, il mondo in ansia per Papa Leone, ha un nodulo al polmone, tra pochi giorni l'operazione al Gemelli di Roma. L'annuncio del Papa durante l'Angelus in Piazza San Pietro, l'intervento già in settimana, il ricovero durerà almeno 7 giorni. La comunicazione di Prevost e il valore della trasparenza, il segno di Giovanni Paolo II. Il nodulo è stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Vi ringrazio per la vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera. Sul sagrato della Basilica, lo stupore, la paura dei fedeli, il policlinico Gemelli torna protagonista nella vita del Vaticano. L'intervento immediato, decisione rassicurante. Il luminare di chirurgia toracica, l'operazione durerà 2 ore, sarà mini-invasiva. La degenza durerà 5-10 giorni, dopo 2 settimane potrà riprendere la sua attività normalmente. Il problema di salute è scoperto quasi per caso dopo il viaggio in Francia. I medici hanno optato subito per la sala operatoria. E ancora, di solito non ci sono sintomi, il nodulo polmonare viene individuato nel corso di normali controlli che si fanno. E ancora andiamo avanti, terapie e convalescenze, le incognite del viaggio tra Argentina e Uruguay. Il ricovero di Leone impone di valutare i prossimi appuntamenti, sarà determinante il parere dei medici sulla trasferta ad Assisi per il 27 ottobre e in Sud America dal 6 novembre. Dubbi organizzativi sull'Angelus di domenica a San Pietro dal balcone del Gemelli, come Giovanni Paolo II e Francesco. Le due nomine prima del ricovero per assicurare stabilità alla curia, scelti il decano del collegio cardinalizio e l'arciprete di San Pietro per cominciare l'atteso ricambio generazionale. E ancora, quando il pontefice porta la croce, nel corpo debole la forza dei papi. Da Wojtyła malato alla sedia a rotelle di Bergoglio, i successori di Pietro non nascondono più la propria fragilità e smontano la retorica di uomo forte di tanti leader mondiali. Giovanni Paolo II, con la voce spezzata e il corpo tremante, si oppose da solo all'invasione dell'Iraq. Gli auguri di Mattarella della Premier Meloni, il popolo italiano vicino a Papa Leone. Messaggio anche da leader democratici all'Islam, il sindaco Gualtieri, le esprimo grande affetto a nome della città di Roma. E ancora, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Ucraina, giallo sul cessato il fuoco, dice Zelensky, non ne sappiamo niente. Per Trump è scattata la tregua energetica, ma Zelensky e Putin non sanno nulla e dicono no. L'annuncio della Casa Bianca cade nel vuoto, Vladimir non ne sapeva nulla, il Cremlino non accetta. Gli 007, Mosca vuole uccidere i vertici della difesa europea, in Polonia sventati gli attentati al premier e a un ministro. Nonostante l'annuncio del tycoon, continuano i raid su siti energetici. Il diesel russo per frenare i rincari divide i repubblicani, pronto una legge per bloccare le importazioni. Diesel, la corsa dell'Asia alle scorte, annulla l'effetto dei rilasci del G7. Le riserve globali sono ai minimi storici e lo spazio da sfruttare prima di arrivare al limite massimo è pochissimo. Dopo le raffinerie e i data center, bombe sull'economia digitale, l'Ucraina sta prendendo in mira la struttura di Yandex, la Google russa. La scorsa notte l'ultimo attacco, caos nella federazione per servizi in tilt. Danneggiati versi supercomputer, i militari ora sono preoccupati per le banche e la telefonia. L'azienda costretta ad ammettere di essere in difficoltà, diverse nostre attività sono state sospese per l'attacco degli ucraini, che adesso, oltre ad attaccare le basi del petrolio russo, naturalmente attaccano anche i data center. Nuovi attacchi UTI in Arabia, Riyadh colpisce lo scalo di Sana'a, gli USA pronti a intervenire. Ancora missili sul terminal della capitale saudita, colpiti anche l'aeroporto di Dammam e 2 impianti petroliferi di Aramco. Trump valuta l'azione militare contro i ribelli in Yemen, nello Yemen. L'Europa condanna l'aggressione del gruppo armato, il Pakistan, terrorismo efferato. Bin Salman cerca di convincere Washington a unirsi all'offensiva per fermare l'avanzata della milizia sciita. Volevo ricordare al signor Trump che quando parte per una guerra la deve finire, altrimenti non deve fare 3 giorni di guerricciola e poi se ne va bene, perché scatena tutta la regione, come sta avvenendo adesso. Addirittura sono venuti fuori anche questi qui, gli UTI, va bene, che stanno attaccando l'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita che risponderà è un macello. E allora, signor Trump, non deve mettere in difficoltà tutto il mondo. Se fa una guerra, parte con l'Iran, la deve finire, magari andando a prendere i capi direttamente a Teheran. Ecco, allora sì che la guerra l'hai vinto, qui non hai vinto niente, anzi hai fatto soltanto caos, hai creato un caos senza precedenti. E ancora, Tajani non cede alla Lega, Forza Italia vuole Milano, do io la linea del partito, ma il Carroccio insiste primarie per il candidato sindaco. Donzelli e Vannacci, non faremo mucchiate per vincere. Elislein, avviso a Conte, alle urne andiamo uniti, non faremo come nel 2022. Il leader del Movimento 5 Stelle chiede a Elli garanzie politiche su Renzi, ma i democratici replicano, ognuno dà assicurazioni solo per sé. Casini intanto annuncia il suo addio al Parlamento, Ferdinando Casini, dopo 44 anni non mi ricandiderò, e grazie a lui anche di Elislein. Dunque, vediamo adesso invece alle altre notizie che abbiamo. Pensioni, 15 miliardi in più nel 2027, Forza Italia fisco di favore per i giovani. Sugli assegni pesa l'adeguamento all'inflazione galoppante, il leader di Forza Italia Tajani chiede la no tax area per gli under 35 e una tassazione tra il 5 e il 10%. Oggi l'audizione del ministro Giorgetti, il PD annuncia il no allo scostamento, domani il documento programmatico in Consiglio dei Ministri. E ancora, vediamo un'altra notizia, intanto c'è una bozza, Unione Europea, ok dei 27 alla proposta di bilancio, via il negoziato. Monte Paschi di Siena, parliamo di banche, arriva il Consiglio dopo il rilancio di Intesa e il no dei soci alle OPS, convocato per oggi il CDA straordinario del Monte Paschi di Siena per fare il punto della situazione in vista dell'assemblea del 29 ottobre, attese le indicazioni di voti dei proxy per i fondi. E ancora, un tetto annuo a 350.000 auto per import dalla Cina. Arriva questa decisione, finalmente ci hanno pensato, altrimenti venivamo invasi dalle macchine cinesi che poi non sono di grande qualità, diciamo francamente. Vabbè, poi però in Italia noi compriamo di tutto e vai. Allora, voglio dire la stessa cosa, tra le macchine italiane tipo, che so, la Fiat, la stessa Panda, la grande Panda, la Pandina, eccetera, ma anche altre macchine, no? Voglio dire, le macchine cinesi, beh, insomma, c'è un divario enorme. Cioè, noi abbiamo più contezza dell'etica della stessa auto, chiaramente della bellezza, lasciamo perdere, siamo avanti in tutto, e poi però scegliamo le macchine cinesi, vabbè, minicar, setaccio, e poi ci lamentiamo se le nostre aziende chiudono, va bene. Minicar a setaccio, 40 telecamere, non ha mai lasciato il quartiere. Roma, Arisa Polizia, scientifica al lavoro su video per rintracciare i due aggressori che hanno aggredito diversi passanti a Monteverde. Si stringe il cerchio sull'auto nera. Si pensa che i ragazzi abitino nella zona, verifiche sulla denuncia del furto di una vettura uguale a quella del Blitz. Napoli perde il bimbo e muore dopo le dimissioni dell'ospedale. Si tratta di Greta Starita, 33 anni, napoletana. La 33enne è stata rimandata a casa dopo gli esami per un dolore linguine, la procura indaga per omicidio colposo. E ancora, sanità a corto di chirurghi, siamo sempre di meno. L'allarme al congresso della Società Italiana di Chirurgia, il presidente Docimo, non riusciamo più a sostituire chi va in pensione e i cittadini scondono i disagi. Tra i primi 1000 candidati che hanno scelto una scuola di specializzazione, solo 3 hanno optato per la nostra. E ancora, andiamo con la pagina locale, conto svuotato ancora con un falso messaggio, geometra derubato di 15.000 euro, nuovo caso a Teramo. Il professionista ha finito nel mirino dei truffatori dopo aver risposto a una finta email dalla banca, e i cybercriminali hanno agito facendo un centinaio di transazioni online in pochissime ore. Forse l'ordine e banche raccomandano di non rispondere a richieste di credenziali. Il trend di crescita conferma in maniera preoccupante come sia una delle frontiere più avanzate dei cybercriminali, conti svuotati in poche ore con piccole transazioni e a raffica. L'escursionista ferita, soccorsa sul Gran Sasso, una donna di 34 anni si fa male a casa, ad una caviglia, scusate, durante una passeggiata, viene recuperata con l'elicottero. E ancora andiamo avanti con l'altra notizia, aiuti in strada per i bisognosi, riparte il progetto del Comune Teramano, tempi brevi per la pubblicazione dell'avviso di capo di coprogettazione con associazioni di volontariato, l'assessora di Padova, vogliamo portare beni di prima necessità e intervenire concretamente. Schianto in scooter a San Nicolò, un ferito lieve, dunque era in sella lo scooter che per causa ancora in corso di accertamento si è schiantato contro una macchina in sosta, un uomo di 45 anni ieri pomeriggio è finito al pronto soccorso Russo del Mazzini per traumi. Nuovo blackout in 230 senza correnti, corrente, per oltre 4 ore, interruzione elettrica in contrada a mezzanotte, Sardinara e Villa Romita. Un altro blackout elettrico, ancora disagi per i cittadini in molte contrade e frazioni teramane, è successo ieri pomeriggio con un'interruzione durata 4 ore. A rimanere senza corrente sono state circa 230 utenze dislocate tra contrada Mezzanotte, Bivio Miano, Sardinara, Villa Stanchieri, contrada Collecchio, Villa Romita. L'interruzione è scattata intorno alle 14 e si è conclusa dopo le 18. E ancora Business Day, imprese, mercato globale, incontro alla Camera di Commercio col messaggio del ministro Tajani, l'export è in aumento. Nuovo centro culturale, via con applausi e musica, inaugurato il MACU a Martinsicuro, prende il posto all'ex cinema Ambra, chiuso da 50 anni. Melozzi dirige il concerto di apertura, il sindaco Magnoni, un polo per gli eventi. Da cinema agli anni 40, moderno spazio dedicato all'arte e alla cultura, nasce così il MACU a Martinsicuro. Madonna della Pace a Dancarano, parte la festa, celebrazione di battiti fino a domenica per il trentennale del restauro. Carabinieri visita Coronella, il capitano Nania incontra i vertici della sezione locale dell'associazione. Incontro l'arma a Coronella nei giorni scorsi nella sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri, capitano Francesco Anania, comandante della compagnia Carabinieri Alba Adriatica, ha incontrato il presidente della sezione di Coronella, carabiniere ausiliare Piero Ancora. E ancora veniamo alle altre notizie che abbiamo prima di passare alla pagina dello sport. Urbanistica scatta l'allerta, stoppa le speculazioni. Giulianova è il cittadino governante, porta in consiglio comunale proposte per il nuovo piano. Oltre a edificazioni servono spazi per sport e cultura, le scelte vanno condivise. Un pasticcere teramano, Stefano Donofrio, protagonista in TV a Boss in Incognito, con appunto la Lamborghini. Dunque, allarme amianto, area bonificata dopo denuncia di ad alta voce, concluso l'operazione a Teramo per rimuovere i frammenti di via Marcozzi. E ancora andiamo avanti, zona commerciale di Roseto, zona commerciale parcheggi, l'apertura entro metà dicembre, affidato l'incarico per collaudare l'opera di urbanizzazione nell'area ex Deustacchio da rilanciare. Ci saranno un discount, altri negozi e 80 posti auto. Rotonda su statale 150 per smistare il traffico. Chiude per tre notti lo svincolo della 14. Chiude per tre notti lo svincolo dell'autostrada da 14 a Roseto lungo la carreggiata nord. Il blocco scatterà da domani. Dunque a Roseto sempre patto tra Lega, UDC e Forza Italia, avanti uniti per le comunali. Andiamo adesso chiaramente al gran finale, prima di passare allo sport. Ferito a sangue a Pescara, tentato omicidio, terrore a Porta Nuova, fugge nel supermercato. Il giovane aggredito a colpi di bottiglia in strada. Il vigilante chiedeva aiuto con un filo di voce. La polizia arresta una quarantenne, perché è stata una donna che ha preso a coltellate il giovane. E ancora, signori, veniamo allo sport. Ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Cominciamo subito allora dalle notizie di altri sport che non il calcio. Allora cominciamo dalla Formula 1. Antonelli mette le mani sul mondiale, il pilota azzurro arriva terzo dietro Verstappen e Leclerc. Tra due settimane in Texas sarà il primo match point, ma Kimi Antonelli si avvicina sempre più al mondiale. A Singapore ha vinto Verstappen davanti a Charles Leclerc su Ferrari, al terzo Antonelli Mercedes, al quarto Lando Norris, al quinto Piastri, al sesto Hamilton. In classifica generale Antonelli ha 340 punti, Russell 238, mentre Hamilton ne ha 229. Prima della MotoGP, Kimi, io campione già ad Austin non ci credo, completiamo l'opera, dice Kimi Antonelli, che in giovanissima età riesce a vincere, a confermarsi, a diventare campione del mondo di Formula 1. Beh, insomma, non è da tutti. MotoGP, Bezzecchi vince in Indonesia e ora torna in corsa corsa anche per il titolo. Marco Bezzecchi vince il Gran Premio Indonesia e riapre la corsa per il Mondiale Piloti di MotoGP. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika, firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Vince Bezzecchi davanti a Fernandez e Jorge Martin. In classifica Mondiale Piloti, Jorge Martin a 355 punti, Marc Marquez 353, Bezzecchi 309. Pensate un po', sono molto molto vicini. Va bene, dunque, allora veniamo adesso invece subito ai risultati del campionato di calcio. Ricordo che domani torna la Coppa dei Campioni, parliamo tra poco. Dunque, risultati della Serie A: Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0, Como Roma 0-0 con l'espulsione di Malen nel primo tempo, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, questa è una sconfitta che davvero fa male a Lecce, va bene. Poi ancora Sassuolo Milan 1-1, Cagliari Juventus 1-1, Atalanta Venezia e poi Torino Udinese. Prossimo turno si riparte il 16 con Frosinone Sassuolo, poi il 17 Venezia Napoli, Bologna Inter, Roma Genova e poi il 18 Udinese Lecce, Fiorentina Como, Milan Atalanta, Juventus Lazio, e il 19 di ottobre Monza Cagliari, Parma Torino. Ricordo che il super cannoniere della Serie A è Malen da Roma con 6 reti. In Serie B, tra gli altri risultati, la Sampdoria che perde ancora ad Avellino 4-1, questa è pesante questa sconfitta, Il Palermo che vince questa volta ad Empoli 4-2, pareggia l'Ascoli, va bene, e vince, torna a vincere il Pisa a Vicenza e si avvicina sempre più in classifica ai primi posti. E ancora andiamo avanti, classifica Palermo 16 punti, Mantova 14, Modena 13, Sudtirolo 12 e Ascoli 11. Tra le altre cose da ricordare, diciamo pure che il Modena col vecchietto Belotti, il centravanti, ieri ha vinto una partita all'ultimo secondo contro il Verona, Verona che è sempre più in fondo alla classifica, quota 7 punti. Dunque dicevamo del Modena che con questo risultato chiaramente riesce a prendersi la terza posizione in classifica di Serie B. In Serie C il Pescara gioca stasera alle 20:30 contro il Guidonia, mentre il Pineto, partita sospesa con la Reggiana, a 18 minuti al termine vinceva per 2-0 sulla Reggiana e dovrà rifarsi subito. Va bene, poi ancora le prossime partite. Il Pescara giocherà ancora in casa con lo Stiamare, mentre il Pineto andrà a giocare contro la Pianese. Va bene, dunque andiamo ancora avanti e veniamo adesso invece al racconto della giornata. E siamo arrivati alla Lazio, che Lazio che vola e resta in vetta. Roma e Como a secco di gol, tra Gasperini e Fabregas finisce 0-0, pareggiano anche Milan e Juventus. La rivincita di Gattuso: del mio lavoro la gente ne si ricorda solo le cose negative, ma c'è del buono. Quando non vinciamo, la rabbia di Amorim del Milan, non sono soddisfatto, dobbiamo migliorare, ma devo dire la verità su queste partite. Allora, Spalletti che se la prende con Pisacane, l'allenatore del Cagliari, che perdeva tempo, diciamo, il Cagliari, i suoi giocatori. Allora io vorrei dire a Spalletti, caro Spalletti, prima di arrabbiarti devi pensare però che la tua Juventus gioca un calcio così brutto che non si era mai visto prima. Attualmente non è che le tue squadre, non ho detto che le squadre di Spalletti giocano sempre malissimo, no, ho detto che in questo momento, dall'inizio del campionato, che la Juventus di Spalletti di quest'anno gioca malissimo. Ecco, allora prima bisogna cominciare a giocare meglio, va bene, e poi si vedrà. Dunque, e poi che dire ancora, Sassuolo Milan non mi piace per niente, gioca male. Amorim può dire quello che vuole, ma non ci siamo. Dunque il Lecce che perde in casa con Bologna, questo significa tra le altre cose che adesso dovrà rimboccarsi le maniche, perché il Lecce in questa partita con Bologna almeno doveva pareggiarla, perché il Lecce deve salvarsi. Così come facciamo? Vabbè, allora del Gallo Belotti che trascina il Modena ne abbiamo già parlato, va bene. L'Atalanta gioca stasera, va a caccia di punti, Torino-Udinese cercano il rilancio. L'Atalanta che sfida il Venezia, ne abbiamo parlato ieri nel corso del Radio Domenica Show. È un Venezia che a me piace tantissimo come gioca, Stroppa fa giocare la squadra in modo veramente eccellente, però i punti non vengono e il Venezia è ancora quota zero. Coppa dei Campioni, attenzione, perché domani martedì ore 21 Inter Club Bruges, mentre c'è anche Villarreal Napoli, e mercoledì alle 18:45 il Como. Andiamo, dicevo, andiamo ancora avanti e andiamo subito, scusate, con la Serie C, Pescara, sospiro di sollievo, Fiorillo c'è per i Guidonia, tornerà a parare per il Pescara, confermato il 4-3-3 con Merla che scalpita dalla panchina. Dunque, poi ancora Pineto, obiettivo difendere il risultato. Dopo l'interruzione del match sul 2-0 sulla Reggiana, ultimi 20 minuti da rifare con la Reggiana, da completare più che rifare, da completare, va bene. Allora, andiamo adesso con la Serie D. L'Aquila piega la Sant'Egidiese e rimane in vetta, devo dire con pieno merito. Hanno il loro bomber che si chiama Sparacello, apre una potenza di Sparacello dalla distanza, poi dal Cason trova il pari momentaneo per la Sant'Egidiese. Bondioli firma la rete decisiva. E ancora Andreucci fa il pompiere, manteniamo la calma, censori, complimenti agli avversari perché sono veramente forti, così dice il mister della Sant'Egidiese. E ancora Teramo tutto in due minuti per battere il Trastina, Marconato e Carpani in gol nel primo tempo, si girano la trasferta in Umbria. Ora tocca al Teramo, il momento sì dei biancorossi dopo le due vittorie di fila in campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia. Pomante, allenatore del Teramo Calcio, dice poche squadre verranno a vincere qui. Pomante salta la prestazione dei suoi, noi in campo col giusto atteggiamento. Veniamo adesso a Giulianova ancora.

intanto una triclonista di Ancona ospite ferita nella tribuna stampa a appunto a Giulianova. Un tifoso del Giulianova con un pugno sfonda la cabina, il vetro della cabina dove era la anconetana giornalista Silvia Trillini. Un tifoso giuliese ha colpito con un pugno il vetro e che mi è caduto addosso, ricoverato all'ospedale di Giulianova e poi dimessa dopo un po'. Dunque, in classifica l'Aquila 17 punti, Teramo 16 insieme al Foligno, Ancona 14, Senigallia 13, Notaresco 11, Lanciano, Termoli, Atletico Ascoli e Fossombrone 10. Domenica prossima c'è il Giulianova che naturalmente va a giocare a Foligno, mentre il Teramo riceve il Termoli, la Santa Gigliese riceve Senigallia. Perfetto, bene, queste sono queste le partite. In eccellenza i risultati: Celano Francavilla 6-0, Chieti Becicolupo Vasto 0-2, Fucenze Ponte Romano 0-1, Montorio Montesilvano 1-1, Mosciano Vigliana 2-0, Provasto Cupello 2-2, San Giovanni Teatino Rosetana 2-1, San Salvo Delfino Cui Pescara 1-2, Torrese Vezzano 3-0. E poi continua, dicevamo, la grande appunto del Roseto Basket, scusate, va bene, che vince ancora. Va bene signori, stop col notiziario, adesso andiamo con gli appunti di Radio Mica International. Sentiamo un po', prego regia, vai. Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulianova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulianova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Gli appunti di Radio Mica International, dunque da oggi arrivano le hit dell'autunno 2026 come le nuove canzoni su Radio Mica International. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance, la canzone più della settimana, ossigeno puro, la parte orchestrale e il disco novità. Insomma, tutti i giorni siete, come dire, serviti. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 18 di ottobre 2026 dalle ore 10:15 in poi. Notizie riservate, ci siamo, prima però arriva il momento della scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, prego. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale.

0: Umberto De Battistis.
1: Allora andiamo avanti con notizie riservate. I nostri festival del momento, Festival della Poesia Italiana, dove partecipare è molto molto semplice. Ristorante Arechino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, Residence Tortorella. Riapriamo, siamo in vacanza, riapriamo a fine ottobre. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavalido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E ancora andiamo avanti con la raccolta porta a porta, oggi è lunedì 12, stasera va all'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa all'organico. Tra poco, signori, la fortuna con i nostri super festival. E allora sentiamo un po' prima una cosa importante e poi subito la fortuna. Si torna a giocare domani sera, vai.
0: 47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo due poesie inedite con vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-65-64507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, l'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!
1: E allora, prima di passare alla fortuna, ricordo che da oggi lunedì 12 di ottobre 2026 come musica tornano le hit dell'autunno 2026. Bene, andiamo avanti con la fortuna, concorso numero esattamente 163, la combinazione vincente al Super Enalotto 26 41 53 61 69 79, numero giorni 39, Superstar 41, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 47.000 800 euro e 4 538 euro e 3 36 euro e 55 ai 2 6 euro e 45 per una super combinazione vincente che è la seguente: 26 41 53 61 69 79, numero giorni 39, Superstar 41. Si riparte domani sera con jackpot che si avvicina moltissimo a quota 40 milioni di euro, niente male davvero, perfetto. Domani vediamo i numeri in tal senso. Vabbè, allora andiamo avanti con le farmacie di turno. Tra poco, prima arriva a Casa del Fico, sentiamo un po', attenzione, vai, prego.
0: Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti chiaramente con il momento riservato alle farmacie di turno. Teramo Città, Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi e questa notte fino a domani mattina ore 9. A Moscione Bellante Morelli, Bellante Paese, ad Atria Picella, a Pinete Silvi di Febo, a Giulianova Farmacia Comunale, in Valvirata Talamonti, Martin Sicuro, a Tortora, Tortora a Dancarano, Farmacia Comunale Corropoli, a Rosetto Candeloni sulla Via Nazionale, a Castilenti, Farmacia d'Isidoro, Castelle Isola Corinti, Colledara, a Montorio Esposito, Pietro Camela, a Teramo Città, Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è martedì. Siamo arrivati alle super classifiche del giorno con sosta gustosa, dunque intanto vi ricordo che il prossimo anno, 9 luglio 2027, Radio Amica inizia il suo cinquantenario. Complimenti!
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora con una classifica speciale quest'oggi. Quale squadra ha più tifosi in Italia? Al primo posto la Juventus, davanti all'Inter, al terzo il Milan, al quarto il Napoli, al quinto la Roma, al sesto la Fiorentina, al settimo il Cagliari, all'ottavo la Lazio, al nono l'Atalanta, al decimo il Torino. Juventus, Inter, Milan e Napoli sono le squadre che hanno più tifosi in Italia. Pensate un po', classifica al solito special qui da Radio Amica International. Va bene, signori, chiudiamo primissimo con l'oroscopo, programma in televisione, le comunicazioni di servizio e naturalmente due cose importanti. Prima è subito l'oroscopo, vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque andiamo avanti, signori, con l'oroscopo di oggi, lunedì 12 ottobre 2026. Ariete, Marte, il pianeta che ti governa, è coinvolto in una configurazione compressa e tesa che sprona la tua impulsività. È il momento di far valere quello che ti ha insegnato. Toro, non hai altra scelta che iniziare la settimana investendo tutte le tue energie, perché la sfida del lavoro ti propone una che ti propone chiaramente non tollera mezze misure. Gemelli, nell'ambito del lavoro c'è molta carne al fuoco, sarà importante evitare atteggiamenti troppo insistenti e far prova della tua sottigliezza. E ancora, segno del cancro, congiunzione della luna con Mercurio e Venere nel settore legato all'amore, che annuncia una giornata particolarmente ricca a livello sentimentale. Leone, oggi è come se ti trovassi a camminare sul filo del rasoio in una situazione che richiede da parte tua una gestione molto attenta e sottile delle tue reazioni. Vergine, puoi sentirti preso di mira da mille sollecitazioni diverse che alimentano una emotività insondabile che tu stesso non sai decifrare. Vediamo la bilancia, la configurazione sembra volerti mettere in guardia dalle decisioni troppo precipitose e avventate in materia economica, e evita di assecondare tutto quello che è frutto di impulso emotivo. Scorpione, la triplice congiunzione di luna, Mercurio e Venere nel tuo segno agisce come una sorta di evidenziatore nelle emozioni che ti attraversano. Sagittario, la giornata ti invita a rallentare leggermente la tua velocità in modo da poter cogliere quello che avviene attorno a te. siamo al Capricorno, sei più sollecitato del solito dagli amici e da persone con cui condividi qualche progetto, ma questo avviene in maniera un po' disordinata. Acquario, la settimana inizia con una certa tensione che mette alla prova la tua tenuta sul lavoro di fronte a responsabilità e decisioni che possono anche richiedere una tempestività. Pesci, per finire il lavoro ti trovi a fare i conti con delle dinamiche piuttosto complicate che tendono a dare origine a polemiche anche accese che non ti riguardano direttamente. Bene, tutto per oroscopo, andiamo avanti adesso invece con i programmi in televisione stasera. Su Rai 1 abbiamo alle 21.30 i casi Teresa Battaglia, su Rai 2 l'appuntamento con Formidabile Spettacolo, su Rai 3 lo Stato delle Cose Attualità, su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Grande Fratello VIP, su Italia 1 Retribution Film, sulla 7 La Torre di Babele, su TV8 Assassino, su Oriente Express, su Tele9 Little Big Italy. E poi per finire, per chi ama i film western, su Rai Movie Canale 24 per qualche dollaro in più, chiaramente. Prego. E chiudiamo adesso invece con le comunicazioni di servizio. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Nero di Seppia, stasera che sera, al Nero di Seppia in via Trieste 159, Giulia Novalido, vi aspettiamo per i crudi. Chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, complimenti. Beh, dunque, Radio Domenica Show, domenica 18 di ottobre dalle ore 10.15 in poi, di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigliere architetto immobili per una scelta importante per la tua casa. Arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Sametto del Tronto, e lo shop line indirizzo di paolotrade.it. Vediamo. Adesso vediamo subito invece alla musica. Da oggi le hit dell'autunno 2026, i nostri super festival del momento, Festival della Poesia Italiana. Partecipare è molto molto semplice. Andiamo con la raccolta porta a porta, lunedì 12, stasera va all'Organico, questa sera Organico, e poi ancora Notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. E andiamo anche con la web radio all'indirizzo radioamicainternational.it. Stai con noi e portaci in ogni parte del mondo con te. Grazie e buona giornata a tutti.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Taramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mamma. Oh mamma. Diventa l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.

0: alla De Mica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sando al telefono 085 800 75 46. Siamo sempre noi. Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

0: on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.
1: Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.